0: Skyline. Skyline. Radio and Soul.
1: Che felicità! La sento adesso, c'è. Questa volta non è solo un trucco della mente, stavolta so cos'è.

Quando il suono si fa immagine, la musica si lascia guardare. Skyline Radio and Soul. Attraverso la radio, in streaming sul web e in TV, sul canale 96.

cambia lo schema che definisce la tua vita. Cambia abitudini. Noi siamo diversi per scelta. Skyline Radio & Soul. Musica di classe.

0: Il blues, il soul e il jazz hanno così tanto dolore, eppure così tanta bellezza di emozioni vive e di passione. Christina Aguilera.
1: Skyline Radio and Soul.

Quando il suono si fa immagine, la musica si lascia guardare. Skyline Radio and Soul. Attraverso la radio, in streaming sul web e in TV, sul canale 96.

minuti di respiri profondi per rilassarsi e fare la scelta giusta. Cambia abitudini. Noi siamo diversi per scelta. Skyline Radio & Soul. Musica di classe.

0: Il vaso dà forma al vuoto e la musica al silenzio.
1: Skyline, Radio and Soul.

Un camper che unisce design, precisione e tecnologia tedesca. Arriva Etrusco, da Eusebi, nella nuova sede di Civitanova Marche. Il 21, 22 e 23 maggio ti aspettiamo all'Open Day del nuovo salone dedicato al mondo del camper e caravan. Nuovo, usato e anche noleggio, con un team pronto ad aiutarti a trovare il camper giusto per il tuo modo di viaggiare. Un'occasione speciale per scoprire dal vivo la gamma Etrusco e tutte le novità del salone. Vieni a trovarci a Civitanova Marche, subito fuori dal casello autostradale. Eusebi, esperti in mobilità.

What's that? What's that? What time?

0: sensazionale! Scarpe Diem svuota tutto con sconti shock fino all'80% per rinnovo locali. Una promozione imperdibile sulle grandi marche per uomo, donna e bambino. Collezioni Skechers, Diadora, Geox, Nike, Kiss, Lumberjack, Puma e Lotto. L'occasione perfetta è adesso! Ci trovi a Magliano di Tenna in Viale Europa 2 all'interno del centro commerciale San Filippo. Scarpe Diem, cogli l'attimo! Chiude per rinnovo locali e svuota tutto con sconti fino all'80%.
1: Physiomed Lab Maggio Rosa. Prenditi cura di te oggi per un domani più sereno. La prevenzione è sempre il primo passo per proteggere la tua salute. Prenota subito il tuo percorso di controllo completo che include visita senologica, mammografia 3D con tomosintesi, ecografia mammaria, ecografia tiroidea, ecografia addome completo. Il tutto a 170 euro. Telefona allo 0733 81 21 85. Physiomed Lab, Corso Umberto I, 221 Civitanova Marche.
2: Vuoi sostituire le tue vecchie finestre? Ti hanno detto, facciamo tutto in un giorno, bla bla bla bla bla. Non hai chiamato Gabi Infissi. Ai ai ai ai.
3: Installando le nuove finestre sopra il vecchio telaio, avrai una casa più buia e rischi condensa e muffa.
2: Con Gabi Infissi, stai tranquilla. Rimuovono il vecchio telaio senza il muratore, pensano a tutto loro e non devi ridipingere.
3: Se invece hai già problemi di muffa, ti installano un impianto di ventilazione controllata.
4: Gabi Infissi, a Civitanova Marche, nuova sede a Fermo, zona Salvano, gabinfissi.it.
5: Stasera pizza? Che dici?
6: Sì, dai! Chiama Il Segreto di Pulcinella. Fanno una pizza napoletana davvero eccellente. Riconosciuta dalla guida Gambero Rosso come una delle migliori pizzerie d'Italia. E dal martedì al giovedì, sconto del 20% sull'asporto prenotato entro le 19.
5: Perfetto, dove si trova?
6: In via Bologna 53 a Montecosaro.
5: Prenoto subito 0733 199 2118.
7: Solo domenica 24 maggio. Da Sirio Toyota arriva un'occasione davvero esclusiva. Toyota Yaris Hybrid chilometri zero, tua a soli 19.900 euro invece di 26.000. E in più un anno di bollo incluso nel prezzo. Ma attenzione, la promozione è valida solo domenica 24 maggio sulle ultime vetture chilometri zero disponibili in stock. Ti aspettiamo domenica 24 maggio negli showroom Sirio Toyota di Civitanova Marche, San Benedetto del Tronto e Teramo.
8: Carisma Factory Store. Calzature donna e borse. Dal 20 al 30 maggio torna la vendita straordinaria. Prezzi imbattibili su nuova collezione, campionario e fine serie a partire da soli 30 euro. Aperti tutti i giorni, anche sabato e domenica. Porto Sant'Elpidio, via Mar di Norvegia 6, dietro il centro commerciale Le Ancore. Non perdere l'occasione unica di Carisma.

0: Sono le 7:03. Skyline News.
1: Buongiorno Alessio Galea. Stati Uniti e Iran sempre in bilico tra guerra e negoziato. Trump ha annunciato di aver sospeso un attacco già programmato all'Iran su richiesta degli alleati del Golfo. Ora sono possibili svolte concrete, ma restiamo pronti ad un attacco su vasta scala, avvertito il presidente americano. Sparatori in una moschea di San Diego in California, almeno 5 i morti, inclusi i 2 presunti attentatori. La madre di uno dei sospettati avrebbe chiamato la polizia prima della sparatoria per segnalare la scomparsa del figlio insieme a diverse sue armi. La tragedia alle Maldive: il team subacqueo finlandese tenterà oggi le operazioni di recupero dei 4 subitaliani ancora bloccati in una grotta a 60 metri di profondità. Il cadavere del 5º sommozzatore è stato già recuperato, tutte ancora da capire le cause della tragedia. Questa mattina l'udienza di convalida del fermo di Salim El-Khoudry, il 31enne che sabato ha investito e ferito 7 persone in pieno centro a Modena. Sapevo che quel giorno sarei morto, avrebbe raccontato l'uomo al suo legale, che chiederà una perizia psichiatrica. Antonio Conte a un passo dall'addio al Napoli, separazione annunciata domenica dopo l'ultima di campionato con l'Udinese, mercato allenatore in fibrillazione anche all'estero, Flick rinnova col Barcellona, per Mourinho a Real Madrid manca solo l'ufficialità, Guardiola vicino all'addio al City, Maresca in pole per la successione. È tutto, a più tardi.

0: Maggio, offerta permuta fino al 30 giugno, eccetto per Mini Caprio. Scopri tutti i vantaggi sull'intera gamma alla Mini Week dal 18 al 23 maggio presso
1: concessionaria Mini Cascioli, Civitanova Marche, San Benedetto del Tronto, Teramo.
2: Solo per il mese di maggio, da JD Watches & Jewels, meno 40% su tutta la gioielleria. Il momento perfetto per regalare o regalarti qualcosa che resta nel tempo. Ti aspettiamo da JD Watches & Jewels, Civitanova Marche, in piazza 20 settembre 25.
3: Stai pensando di metterti in proprio, ma hai le idee un po' confuse? Noi Disney, Servizio Nuove Imprese, siamo in grado di accompagnarti nelle tue scelte di aspirante o neoimprenditore con competenze e strumenti all'avanguardia.
4: Vieni a conoscere il Servizio Nuove Imprese della Camera di Commercio delle Marche, in largo 24 maggio numero 1 ad Ancona e sul sito marche.camcom.it, oppure scrivi a orientamento@marche.camcom.it.
5: Fortunato al gioco? È grazie al cuore.
6: Con l'app Cuore Adriatico vinci ogni giorno. Scaricala e gioca. Puoi aggiudicarti subito una gift card e nuovi maxi premi ogni mese.
5: Viaggi, esperienze, tecnologia e gift card fino a 1000 euro. Vieni al centro commerciale e raccogli punti.
6: Tutti i giorni fino al 31 dicembre con l'app Cuore Adriatico vinci ogni giorno. Scopri i premi e regolamento su cuoreadriatico.it.
5: Centro commerciale Cuore Adriatico, la tua app del cuore.
7: Il giorno speciale merita un abito speciale. Da Torresetti Abbigliamento trovi la massima espressione di eleganza per la cerimonia, con proposte esclusive per ogni occasione. E se cerchi uno stile raffinato anche nel quotidiano, lasciati ispirare dal nostro ampio assortimento, facendoti guidare dal nostro personale specializzato. Torresetti Abbigliamento, Monte Cosaro, Via Verdi 3. Seguici su Facebook e Instagram per tutte le novità.
8: Un camper che unisce design, precisione e tecnologia tedesca arriva a Etrusco, da Eusebi, nella nuova sede di Civitanova Marche. Il 21, 22 e 23 maggio ti aspettiamo all'Open Day del nuovo salone dedicato al mondo del camper e caravan. Nuovo, usato e anche noleggio, con un team pronto ad aiutarti a trovare il camper giusto per il tuo modo di viaggiare. Un'occasione speciale per scoprire dal vivo la gamma Etrusco e tutte le novità del salone. Vieni a trovarci a Civitanova Marche, subito fuori dal casello autostradale. Eusebi, esperti in mobilità.
1: Il meteo by Skyline. Previsioni e aggiornamenti a cura di 3B Meteo.
9: Un saluto a tutti gli ascoltatori da Gian Giacomo Secchi di 3B Meteo.
10: La nuova settimana vedrà condizioni decisamente più stabili e soleggiate su Marche e Abruzzo, con temperature in aumento. Anche se il tempo non sarà del tutto stabile, almeno in questa prima parte di settimana, qualche rovescio o temporale potrà infatti comunque svilupparsi sulle zone interne appenniniche nella seconda parte del giorno di martedì, che poi si esauriranno gradualmente in serata. Da mercoledì invece l'anticiclone si espanderà con decisione su tutta Italia, favorirà condizioni di tempo stabile, ma soprattutto le temperature sono andate in aumento, si arriverà anche vicino ai 26-27 gradi. Tutto maggiori dettagli sull'app di 3B Meteo.

Sei stanco di conformarti alle solite stazioni radio? È ora di cambiare ed essere diversi insieme. La nostra miscela unica di musica ti terrà col fiato sospeso. Alza il volume e sperimenta la radio come mai prima d'ora. Perché noi siamo diversi per scelta. Skyline Radio and Soul. Musica di classe.

che accende spirito nel buio.

0: ci fa ragionare la musica, però ci fa capire se e quando vale la pena di ragionare.
1: Skyline, Radio and Soul.

0: Donut a 1 euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Gran Crispy McBacon menù a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets a 2,50 euro. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
1: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
2: Dai, racconta.
3: Ma è sempre la stessa storia. Arriva senza preavviso, resta quanto vuole, se ne va e poi ritorna.
2: Un altro malessere?
3: No, è tornata la candida.
2: Ma puoi provare Meclon Crema. Contro vaginosi batteriche e candida, puoi provare Meclon Crema. Antibatterico e antimicotico ad ampio spettro, che può essere utilizzato anche dal partner, a scopo profilattico. È un medicinale senza obbligo di prescrizione medica che può essere consegnato solo dal tuo farmacista. Ascolta il tuo farmacista e leggi attentamente il foglio illustrativo. Outmin del 3 marzo 2026, da Alfa Sigma.
4: Un camper che unisce design, precisione e tecnologia tedesca arriva a Etrusco, da Eusebi, nella nuova sede di Civitanova Marche. Il 21, 22 e 23 maggio ti aspettiamo all'Open Day del nuovo salone dedicato al mondo del camper e caravan. Nuovo, usato e anche noleggio, con un team pronto ad aiutarti a trovare il camper giusto per il tuo modo di viaggiare. Un'occasione speciale per scoprire dal vivo la gamma Etrusco e tutte le novità del salone. Vieni a trovarci a Civitanova Marche, subito fuori dal casello autostradale. Eusebi, esperti in mobilità.
5: Ciao, siamo l'Anfas di Potenza Picena. Senti, ti andrebbe di aiutarci? Ci occupiamo di persone con disabilità. Il nostro centro diurno accoglie ogni giorno tanti ragazzi con attività, laboratori e soprattutto tanto amore. Una piccola donazione per noi fa la differenza e ci fa guardare al futuro con fiducia. Segui le nostre pagine social o vieni a trovarci. Ti aspettiamo a braccia aperte. Grazie!
6: È il momento che stavi aspettando. Da Malagrida Abbigliamento a Tolentino arriva la grande vendita promozionale. Preparati a rivoluzionare il tuo guardaroba uomo e donna con sconti eccezionali dal 50 al 70% su un'ampia selezione di capi. L'occasione perfetta per dare un nuovo tocco al tuo stile a prezzi imbattibili. Ti aspettiamo a Tolentino, nella zona industriale L'Arancia. Malagrida Abbigliamento, la moda di qualità finalmente in promozione.
7: A Piediripa di Macerata, Fenice Polispecialistica, ex Fisiosport Medical Center, un'eccellenza per la sanità privata, un centro medico, diagnostico, fisioterapico e riabilitativo con le più evolute tecnologie strumentali e un team di professionisti esperti, attenti e vicini alla persona. Visite specialistiche, diagnostica per immagini, palestra e piscina, tutto in un unico luogo. Fenice Polispecialistica, la tua salute al centro. Info su fenicepolispecialistica.it.
8: Solo domenica 24 maggio. Da Sirio Toyota arriva un'occasione davvero esclusiva. Toyota Yaris Hybrid chilometri zero, tua a soli 19.900 euro invece di 26.000. E in più un anno di bollo incluso nel prezzo. Ma attenzione, la promozione è valida solo domenica 24 maggio sulle ultime vetture chilometri zero disponibili in stock. Ti aspettiamo domenica 24 maggio negli showroom Sirio Toyota di Civitanova Marche, San Benedetto del Tronto e Teramo.
9: Sono le 8:02. Skyline News.
10: Buongiorno da Alessio Galea. Stati Uniti e Iran, sempre in bilico tra guerra e negoziato, nelle ultime ore si sono incrociate dichiarazioni contrastanti da ambo le parti, mentre un nuovo attacco americano sembrava ormai imminente. Laura Supino.
11: Nel continuo alternarsi di scenari e dichiarazioni, poche ore fa Trump ha annunciato di aver sospeso un attacco già programmato all'Iran su richiesta del Qatar, dell'Arabia Saudita e degli Emirati Arabi, in quanto, ha spiegato, ci sono stati progressi importanti nei negoziati. Tuttavia, avverte il presidente americano, restiamo pronti ad un attacco su vasta scala. Di quali progressi si tratti e su quali tavoli siano maturati non è ancora chiaro. Ieri si era saputo di una nuova controproposta di Teheran al piano USA fatta per venire ai mediatori pakistani. La Repubblica Islamica avrebbe aperto infatti alla possibilità di una lunga sospensione del suo programma nucleare purché l'uranio già arricchito venga trasferito in Russia e non negli Stati Uniti e rinunciato alla richiesta di risarcimenti di guerra. La Casa Bianca aveva giudicato tuttavia insufficienti le nuove proposte iraniane, da capire ora a cosa sia dovuto il nuovo mutamento di scenario.
10: Sparatoria in una moschea di San Diego in California, almeno 5 i morti, inclusi due presunti attentatori, due giovani di 17 e 19 anni. Le autorità indagano l'atto come un crimine d'odio. La madre di uno dei sospettati avrebbe chiamato la polizia circa due ore prima della sparatoria per segnalare la scomparsa del figlio insieme a diverse sue armi. La tragedia alle Maldive, il team subacqueo finlandese di Dan Europe, dotato di attrezzature sofisticatissime, tenterà da oggi le operazioni di recupero dei quattro subitaliani ancora bloccati in una grotta a 60 metri di profondità nelle acque di Alimata. L'operazione rimane tecnicamente impegnativa, fa sapere la compagnia. Il cadavere del quinto sommozzatore, Gianluca Benedetti, è già stato recuperato. Questa mattina l'udienza di convalida del fermo di Salim El Kudri, il 31enne che sabato ha investito e ferito 7 persone in pieno centro a Modena, è accusato di strage e lesioni gravissime. Sapevo che quel giorno sarei morto, ha raccontato dal carcere al suo legale che chiederà una perizia psichiatrica. In ospedale in prognosi riservata restano ancora 4 feriti, è cosciente ma in condizioni molto critiche la turista tedesca di 69 anni alla quale sono state tranciate entrambe le gambe nell'impatto. Specialisti di miologia e neurologia a congresso insieme nei giorni scorsi, sentiamo perché.
12: Malattie neuromuscolari. Bologna ha ospitato il 25esimo congresso nazionale dell'Associazione Italiana di Miologia e la 16esima riunione annuale dell'Associazione Italiana per lo studio del sistema nervoso periferico. Spiega perché si è deciso di riunire insieme Vincenzo Nigro, presidente AIM ETS, ordinario di genetica medica, Università Vanvitelli di Napoli.
13: Perché abbiamo visto che molte malattie non sono classificabili né per l'uno né per l'altro, nel senso che sono in una linea di confine incerto dove entrambi gli specialisti sono indispensabili e quindi poter avere un tetto comune dove discutere delle tematiche comuni rappresenta un elemento di forza per i pazienti, per la comunità e anche per lo sviluppo di quello che saranno le terapie dei prossimi anni.
12: Tra queste un'importante novità riguarda la distrofia di Duchenne, malattia neuromuscolare rara che colpisce ragazzi tra 12 e 14 anni. Elena Pegoraro, ordinaria di neurologia, Università di Padova.
14: È uscito recentemente questo nuovo farmaco vamorolone che ha un meccanismo d'azione innovativo perché si propone di mantenere gli effetti antinfiammatori positivi dei glucocorticoidi ma di spegnere quelli che sono gli effetti collaterali. In modo particolare ha dimostrato di consentire un'adeguata crescita dei ragazzi ma soprattutto di ridurre la demineralizzazione ossea.
10: Calcio aspettando gli ultimi verdetti della stagione in Italia e all'estero, impazza il mercato allenatori. Cambi di panchina in arrivo per i big da Conte a Mourinho a Guardiola. Calcio aspettando gli ultimi verdetti della stagione in Italia e all'estero, impazza il mercato allenatori. Cambi di panchina in arrivo per i big da Conte a Mourinho a Guardiola. Il servizio di Gerardo De Vivo.
15: Arriva, vince e se ne va dopo 2 anni, unica eccezione con la Juventus, 3 anni con 3 scudetti. La regola di Antonio Conte si conferma anche a Napoli. Scudetto il primo anno, Supercoppa Italiana il secondo, c'è ancora un anno di contratto, ma salvo sorprese, domenica dopo l'ultima di campionato con l'Udinese sarà annunciato il divorzio consensuale col club, che pensa a un ritorno di Sarri. Nel valzer delle panchine ricorre sempre il nome di Allegri, a un passo da riportare il Milan in Champions, tutto da decifrare il suo futuro. In Spagna la Liga dominata dando spettacolo a suon di gol, vale per Flick il rinnovo col Barcellona fino al 2028, mentre per il ritorno di Mourinho al Real Madrid manca solo l'ufficialità. Comunque vada la lotta per la Premier con l'Arsenal, il matrimonio tra il Manchester City e Pep Guardiola sta per chiudersi. Dopo 10 anni e 20 trofei vinti, spiccano il triplete del 2023 e 6 Premier in 7 anni. Al suo posto Enzo Maresca, già vice di Guardiola ed ex allenatore del Chelsea.
10: Ed è tutto, a più tardi.

0: La musica è la letteratura del cuore. Comincia dove finisce il discorso. Alphonse de Lamartine.
1: Skyline, Radio and Soul.

0: È facile pensare che le abitudini siano il risultato di una scelta. Alcune sono leggere, altre discrete. E poi ci sono quelle cattive. Ma tu puoi scegliere di non omologarti. Cambia abitudini, come noi. Diversi per scelta. Skyline Radio and Soul. Musica di classe.
1: Now's the time for stepping out of place. Get up on your feet and give account of your faith. Pray to God or something, or whatever you do.

0: costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittale subito.
1: In un mondo sempre più frenetico, c'è un luogo nelle colline marchigiane dove la natura e la tradizione si incontrano. Qui nasce Erbe di Mauro, che da oltre 10 anni seleziona e coltiva aloe e piante officinali. Realizziamo la ricetta di Padre Zago con Aloe Arborescence, succhi di aloe, cosmetici e integratori alimentari per il tuo benessere. Vai sul sito erbedimauro.it e scopri un mondo di rimedi naturali.
2: C'è un battito che non si spiega, si vive, è il suono della libertà. Harley Davidson Civitanova, da oltre 30 anni l'esperienza e l'affidabilità che la tua passione merita. A Montegranaro, la concessionaria con officina specializzata, a San Benedetto del Tronto, l'esclusiva boutique. Harley Davidson Civitanova, concessionaria ufficiale dal 1994. United We Ride.
3: Se stai pensando di migliorare comfort e risparmio energetico, questo è il momento. Con Infissi Corsetti scegli materiali che durano nel tempo, isolamento termico, sicurezza e design. Rinnova i tuoi infissi, trasforma la tua casa. Vieni a trovarci nel nostro showroom di Corridonia. Infissi Corsetti, specialisti dei serramenti dal 1959.
4: Nel mondo dell'ottica c'è un negozio che si distingue per precisione, gentilezza e professionalità: Adriatica Outlet. I negozi Adriatica Outlet sono famosi per 10.000 occhiali in pronta consegna, per i prezzi convenienti e per un team attento e scrupoloso.
5: Il servizio post vendita?
4: Impeccabile.
5: La loro migliore pubblicità?
4: I clienti soddisfatti.
5: Occhiali?
4: Dal 1982 Adriatica Outlet. Sirolo, Porto Recanati, Falconara. Chi altro?
6: Dopo aver venduto più di 230.000 copie in Italia, scalato tutte le classifiche e collezionato solo grandi successi, è pronto a riconquistare la scena. Nuovo T-Roc!
7: Anche i SUV hanno la loro rockstar. Nuovo T-Roc. Carattere forte, anima ibrida. Vieni a scoprirlo negli showroom Volkswagen.
8: Ti aspettiamo da Via Vai, ad Ancona, Civitanova Marche, Jesi e Marotta.
9: Sensazionale! Scarpe Diem svuota tutto con sconti shock fino all'80% per rinnovo locali. Una promozione imperdibile sulle grandi marche per uomo, donna e bambino. Collezioni Skechers, Diadora, Geox, Nike, Kiss, Lumberjack, Puma e Lotto. L'occasione perfetta è adesso! Ci trovi a Magliano di Tenna in Viale Europa 2 all'interno del centro commerciale San Filippo. Scarpe Diem, cogli l'attimo! Chiude per rinnovo locali e svuota tutto con sconti fino all'80%.
10: Il meteo by Skyline. Previsioni e aggiornamenti a cura di 3B Meteo.
11: Un saluto a tutti gli ascoltatori da Gian Giacomo Secchi di 3B Meteo. La nuova settimana vedrà condizioni decisamente più stabili e soleggiate su Marche e Abruzzo, con temperature in aumento. Anche se il tempo non sarà del tutto stabile, almeno in questa prima parte di settimana, qualche rovescio o temporale potrà infatti comunque svilupparsi sulle zone interne appenniniche nella seconda parte del giorno di martedì, che poi si esauriranno gradualmente in serata. Da mercoledì invece l'anticiclone si espanderà con decisione su tutta Italia, favorirà condizioni di tempo stabile, ma soprattutto le temperature sono andate in aumento, si arriverà anche vicino ai 26-27 gradi. Tutto maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.
12: Il meteo in collaborazione con Metal System.
13: Il mio ideale? Una scelta che il tempo non modifica. Struttura solida e cuore di metallo. Sempre affidabile, resistente alle scosse e fermo nelle sue posizioni. Metal System Scaffalature è ancora il mio magazzino ideale.
14: Consulenza, progettazione, montaggio e manutenzione impianti di magazzinaggio e sismoresistenti. Tutti i servizi su metalsystemmarche.com.
13: Da più di 30 anni, una promessa di sicurezza.

Trova qualcuno per una corsetta insieme e ogni mattina inizia in modo diverso la tua giornata. Cambia abitudini. Noi siamo diversi per scelta. Skyline Radio and Soul. Musica di classe.

0: sorry, baby.
1: È innegabile che la musica induce in noi un senso di infinito e la contemplazione dell'invisibile.
2: Skyline, Radio and Soul. Something special.

0: Domanda finale. Lo sceglie chi risparmia.
1: Deposito Super Smart Premium.
2: Esatto!
0: Deposito Super Smart Premium fa crescere la nuova liquidità accantonata sul tuo libretto Smart del 3,25% annuo lordo alla scadenza dei 366 giorni. Attivalo su poste.it, da app o negli uffici postali.
3: Deposito Super Smart Premium non è solo un tasso, è la scelta che fa crescere i tuoi risparmi. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Il libretto Smart è emesso da Cassa Depositi e Prestiti e distribuito da Poste Italiane. Per le complete informazioni sulle condizioni economiche, contrattuali, fiscali e sulle limitazioni, consulta il foglio informativo del libretto Smart in ufficio postale o su poste.it.
4: Il pesto di Guglio nasce dalla pestatura rustica ispirata al mortaio, ed è proprio questo il segreto per un gusto di Guglio. È rustico e si sente.
5: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
6: Ah, dai ragazzi! Gli amici, con loro vorresti che ogni secondo durasse di più. Beh, con Mini dura una settimana.
7: Torna la Mini Week dal 18 al 23 maggio con tanti vantaggi. Vieni con il tuo Dream Team e se hai un'auto da dare in permuta, porta anche lei. Diamo valore al tuo passato. Offerta Mini Week fino al 25 maggio, offerta permuta fino al 30 giugno, eccetto per Mini Cabrio. Scopri tutti i vantaggi sull'intera gamma alla Mini Week dal 18 al 23 maggio presso
8: concessionaria Mini Cascioli, Civitanova Marche, San Benedetto del Tronto, Teramo.
9: Nella differente e rinnovata bottega Quota CS sull'armoniosa collina di Sant'Elpidio a Mare. Abbigliamento, scarpe e accessori per uomo, donna, ragazzi e bambini. Solo la qualità dei migliori marchi Lifestyle ed Enjoy Sport. Vieni a scoprire le nostre iniziative promozionali e a vedere il palcoscenico della Sam Run. Bottega Quota CS a Sant'Elpidio a Mare sui social e su quotacs.com.
10: Quando hai bisogno di qualcuno che si prenda davvero cura di te, Physiomed c'è. Da anni il gruppo medico associati Physiomed è al tuo fianco con professionalità e i migliori specialisti in ogni ambito medico. Un punto di riferimento per chi cerca competenza e attenzione. Con più sedi, più servizi e orario continuato dal lunedì al sabato. A Sforza Costa di Macerata, Corridonia, Tolentino, Civitanova Marche e Casette d'Ete. Laboratori e analisi a Civitanova e Tolentino. Ogni giorno è il momento giusto per la tua salute. Info su associatifisiomed.it.
11: In un mondo sempre più frenetico, c'è un luogo nelle colline marchigiane dove la natura e la tradizione si incontrano. Qui nasce Erbe di Mauro, che da oltre 10 anni seleziona e coltiva aloe e piante officinali. Realizziamo la ricetta di Padre Zago con Aloe Arborescence, succhi di aloe, cosmetici e integratori alimentari per il tuo benessere. Vai sul sito erbedimauro.it e scopri un mondo di rimedi naturali.
12: Solo per il mese di maggio, da JD Watches & Jewels, meno 40% su tutta la gioielleria. Il momento perfetto per regalare o regalarti qualcosa che resta nel tempo. Ti aspettiamo da JD Watches & Jewels, Civitanova Marche, in piazza 20 settembre 25.
13: Un camper che unisce design, precisione e tecnologia tedesca arriva a Etrusco, da Eusebi, nella nuova sede di Civitanova Marche. Il 21, 22 e 23 maggio ti aspettiamo all'Open Day del nuovo salone dedicato al mondo del camper e caravan. Nuovo, usato e anche noleggio, con un team pronto ad aiutarti a trovare il camper giusto per il tuo modo di viaggiare. Un'occasione speciale per scoprire dal vivo la gamma Etrusco e tutte le novità del salone. Vieni a trovarci a Civitanova Marche, subito fuori dal casello autostradale. Eusebi, esperti in mobilità.
14: Sono le 9:03. Skyline News.
15: Attacco sospeso, ora possibili sviluppi negoziali seri ma senza accordi concreti, pronti ad una guerra su vasta scala, è l'ultima presa di posizione di Trump rispetto al conflitto con l'Iran. La tragedia delle Maldive, il team subacqueo finlandese di Dan Europe, dotato di attrezzature sofisticatissime, tenterà da oggi il recupero dei 4 sub italiani ancora bloccati in una grotta a 60 metri di profondità. Sparatoria in una moschea di San Diego in California. giorni almeno 5 morti, inclusi due presunti attentatori, due giovani di 17 e 19 anni, tra le vittime anche una guardia di sicurezza. Stamane l'udienza di convalida del fermo di Salim El Kudri, il 31enne che sabato ha investito e ferito 7 persone in pieno centro a Modena, l'uomo è accusato di strage e lesioni gravissime. Ciclismo alle spalle, la seconda giornata di riposo, il Giro d'Italia riparte con la 10ª tappa nell'unica crono individuale di questa edizione della corsa, 42 km da Viareggio a Massa. In maglia rosa c'è il portoghese Eulalio. Da Laura Supino, buona giornata.
2: Ogni giorno scegli chi vuoi essere e come muoverti. Benzina, ibrido o elettrico? Con Ypsilon, tu hai la strada, tu hai la scelta. Nuova Lancia Ypsilon Turbo 100 benzina. Da 15.950 euro, oltre oneri finanziari, con permuta e finanziamento. Anticipo 3.660 euro, 35 rate da 99 euro e rata finale residua 12.681 euro. TAN 7,99, TAEC 10,96. Offerta soggetta ad approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 maggio. Info su lancia.it, anche sabato e domenica.
16: Luce Soli e Mazzieri. Concessionaria Lancia. È ad Ancona, Osimo e Iesi.

Quando il suono si fa immagine, la musica si lascia guardare. Skyline Radio and Soul. Attraverso la radio, in streaming sul web e in TV, sul canale 96.

0: costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa, sulla pronta consegna, per tutti. Approfittale subito.
1: Fortunato al gioco? È grazie al cuore.
2: Con l'app Cuore Adriatico vinci ogni giorno. Scaricala e gioca. Puoi aggiudicarti subito una gift card e nuovi maxi premi ogni mese.
1: Viaggi, esperienze, tecnologia e gift card fino a 1000 euro. Vieni al centro commerciale e raccogli punti.
2: Tutti i giorni fino al 31 dicembre con l'app Cuore Adriatico vinci ogni giorno. Scopri i premi e regolamento su cuoreadriatico.it.
1: Centro commerciale Cuore Adriatico. La tua app del cuore.
3: È il momento che stavi aspettando. Da Malagrida Abbigliamento a Tolentino arriva la grande vendita promozionale. Preparati a rivoluzionare il tuo guardaroba uomo e donna con sconti eccezionali dal 50 al 70% su un'ampia selezione di capi. L'occasione perfetta per dare un nuovo tocco al tuo stile a prezzi imbattibili. Ti aspettiamo a Tolentino, nella zona industriale L'Arancia. Malagrida Abbigliamento. La moda di qualità, finalmente in promozione.
4: Solo domenica 24 maggio. Da Sirio Toyota arriva un'occasione davvero esclusiva. Toyota Yaris Hybrid chilometri zero, tua a soli 19.900 euro invece di 26.000. E in più un anno di bollo incluso nel prezzo. Ma attenzione, la promozione è valida solo domenica 24 maggio sulle ultime vetture chilometri zero disponibili in stock. Ti aspettiamo domenica 24 maggio negli showroom Sirio Toyota di Civitanova Marche, San Benedetto del Tronto e Teramo.
5: Ciao, siamo l'Anfas di Potenza Picena. Senti, ti andrebbe di aiutarci? Ci occupiamo di persone con disabilità. Il nostro centro diurno accoglie ogni giorno tanti ragazzi con attività, laboratori e soprattutto tanto amore. Una piccola donazione per noi fa la differenza e ci fa guardare al futuro con fiducia. Segui le nostre pagine social o vieni a trovarci. Ti aspettiamo a braccia aperte. Grazie!

0: soddisfatti. Occhiali dal 1982 Adriatic Outlet, Sirolo, Porto Recanati, Falconara. Chi altro?
1: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
2: Wow!
1: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
3: Bello il parapendio!
1: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
4: Ti aspettiamo da Skoda Via Vai, a Civitanova Marche.
5: Carisma Factory Store. Calzature, donna e borse. Dal 20 al 30 maggio torna la vendita straordinaria. Prezzi imbattibili su nuova collezione, campionario e fine serie a partire da soli 30 euro. Aperti tutti i giorni, anche sabato e domenica. Porto Sant'Elpidio, via Mar di Norvegia 6, dietro il centro commerciale Le Ancore. Non perdere l'occasione unica di Carisma.

0: one for me.
1: Spesso le abitudini ci fanno agire in modo automatico. Ma per vivere davvero bisogna avere il coraggio di cambiare. E quale modo migliore per farlo se non con le nostre playlist che ti ispireranno a liberarti dal banale e ad abbracciare lo straordinario? Perché noi siamo diversi per scelta. Skyline Radio and Soul. Musica di classe.

0: La musica e la vita sono solo questioni di stile. Miles Davis.
1: Skyline Radio and Soul.

0: Il pesto di Guglio nasce dalla pestatura rustica ispirata al mortaio. Ed è proprio questo il segreto per un gusto. Tiguglio è rustico e si sente.
1: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
2: C'è un battito che non si spiega, si vive. È il suono della libertà. Harley Davidson Civitanova. Da oltre 30 anni l'esperienza e l'affidabilità che la tua passione merita. A Montegranaro, la concessionaria con officina specializzata. A San Benedetto del Tronto, l'esclusiva boutique. Harley Davidson Civitanova. Concessionaria ufficiale dal 1994. United We Ride.
3: Dopo aver venduto più di 230.000 copie in Italia, scalato tutte le classifiche e collezionato solo grandi successi, è pronto a riconquistare la scena. Nuovo T-Rock!
4: Anche i SUV hanno la loro rockstar. Nuovo T-Rock. Carattere forte, anima ibrida. Vieni a scoprirlo negli showroom Volkswagen.
5: Ti aspettiamo da Via Vai, ad Ancona, Civitanova Marche, Jesi e Marotta.
6: Ciao, siamo l'Anfas di Potenza Picena. Senti, ti andrebbe di aiutarci? Ci occupiamo di persone con disabilità. Il nostro centro diurno accoglie ogni giorno tanti ragazzi con attività, laboratori e soprattutto tanto amore. Una piccola donazione per noi fa la differenza e ci fa guardare al futuro con fiducia. Segui le nostre pagine social o vieni a trovarci. Ti aspettiamo a braccia aperte. Grazie!
7: Pac Arredamenti, da 50 anni, l'orgoglio di essere artigiani. Pac, il partner giusto per il tuo progetto. Casa, infissi, outdoor. Pac, la falegnameria che realizza i tuoi desideri. Dal 1973 a Civitanova Marche, Strada del Pincio. E su pacarredamenti.it, Facebook e Instagram. Da 50 anni, espressione di qualità e passione.
8: Affida la tua salute a chi sa prendersene cura. Presso i centri medici La Fenice di Civitanova Marche e Porto Sant'Elpidio. Diagnostica per immagini, visite specialistiche, fisioterapia e odontoiatria ai massimi livelli qualitativi. Servizi rapidi, professionisti esperti e tecnologia all'avanguardia. Centri medici La Fenice. Qualità, velocità e sicurezza. La tua salute oggi e quella futura. Affidala alla Fenice.
9: Nel mondo dell'ottica c'è un negozio che si distingue per precisione, gentilezza e professionalità. Adriatica Outlet. I negozi Adriatica Outlet sono famosi per 10.000 occhiali in pronta consegna, per i prezzi convenienti e per un team attento e scrupoloso.
10: Il servizio post vendita?
9: Impeccabile.
10: La loro migliore pubblicità?
9: I clienti soddisfatti.
10: Occhiali?
9: Dal 1982 Adriatica Outlet. Sirolo, Porto Recanati, Falconara. Chi altro?
11: Sono le 10 e 2 minuti. Skyline News.
12: Attacco all'Iran sospeso, ora possibili sviluppi negoziali seri ma senza accordi, pronti ad un attacco su vasta scala. È l'ultimo annuncio di Trump, sollecitato dai paesi del Golfo. La tragedia delle Maldive e le operazioni di recupero dei corpi dei 4 sub italiani saranno condotte per fasi successive con finestre operative limitate. Lo fa sapere da Europe, che con il suo team specializzato condurrà le operazioni. Udienza di convalida del fermo stamane per Salim El Kudri, il 31enne che sabato ha investito e ferito 8 persone in pieno centro a Modena. Le accuse sono di strage e lesioni gravissime. In attesa della convalida del fermo anche Mario Landolfi, il 48enne arrestato ieri per l'uccisione delle due donne trovate morte in un cantiere edile a Pollena Trocchia nel Napoletano. Partita poco prima delle 6, la prima missione spaziale congiunta tra Europa e Cina. Obiettivo: comprendere il funzionamento dello scudo magnetico della Terra contro il vento solare. Da Laura Supino, buona giornata.

0: La musica esige che prima si guardi dentro se stessi. Ennio Morricone.
1: Skyline, Radio and Soul.

Ogni giorno invia un messaggio positivo ad una persona cara. Fa bene ad entrambi. Cambia abitudini. Noi siamo diversi per scelta. Skyline Radio and Soul. Musica di classe.

0: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
1: Mongi Monoprotein. Con una sola proteina animale, per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
2: Ragazzi, è vocale di emergenza. Si avvicina la festa di Marta. È tutto pronto. Tuta nuova attillatissima. E proprio oggi mi è venuto un fastidio intimo. Che faccio?
3: Puoi provare Mechlon Lennox. Conosci Mechlon Lennox? Mechlon Lennox. Ce l'hai, Mechlon Lennox?
4: Contro la sensazione di prurito intimo e irritazioni da fattori esterni, puoi provare Mechlon Lennox. Lenisce, protegge, previene. Mechlon Lennox, dalla parte di noi donne. Mechlon Lennox è un cosmetico Alfa Sigma.
5: Solo domenica 24 maggio. Da Sirio Toyota arriva un'occasione davvero esclusiva. Toyota Yaris Hybrid chilometri zero, tua a soli 19.900 euro invece di 26.000. E in più un anno di bollo incluso nel prezzo. Ma attenzione, la promozione è valida solo domenica 24 maggio sulle ultime vetture chilometri zero disponibili in stock. Ti aspettiamo domenica 24 maggio negli showroom Sirio Toyota di Civitanova Marche, San Benedetto del Tronto e Teramo.
6: Carisma Factory Store. Calzature donna e borse. Dal 20 al 30 maggio torna la vendita straordinaria. Prezzi imbattibili su nuova collezione, campionario e fine serie a partire da soli 30 euro. Aperti tutti i giorni, anche sabato e domenica. Porto Sant'Elpidio, via Mar di Norvegia 6, dietro il centro commerciale Le Ancore. Non perdere l'occasione unica.

0: dove la natura e la tradizione si incontrano. Qui nasce Erbe di Mauro, che da oltre 10 anni seleziona e coltiva aloe e piante officinali. Realizziamo la ricetta di Padre Zago con Aloe Arborescence, succhi di aloe, cosmetici e integratori alimentari per il tuo benessere. Vai sul sito erbedimauro.it e scopri un mondo di rimedi naturali.
1: Nella differente e rinnovata bottega Quota CS sull'armoniosa collina di Sant'Elpidio a Mare. Abbigliamento, scarpe e accessori per uomo, donna, ragazzi e bambini. Solo la qualità dei migliori marchi Lifestyle ed Enjoy Sport. Vieni a scoprire le nostre iniziative promozionali e a vedere il palcoscenico della Sam Run. Bottega Quota CS a Sant'Elpidio a Mare sui social e su quotacs.com.
2: Un camper che unisce design, precisione e tecnologia tedesca arriva a Etrusco, da Eusebi, nella nuova sede di Civitanova Marche. Il 21, 22 e 23 maggio ti aspettiamo all'Open Day del nuovo salone dedicato al mondo del camper e caravan. Nuovo, usato e anche noleggio, con un team pronto ad aiutarti a trovare il camper giusto per il tuo modo di viaggiare. Un'occasione speciale per scoprire dal vivo la gamma Etrusco e tutte le novità del salone. Vieni a trovarci a Civitanova Marche, subito fuori dal casello autostradale. Eusebi, esperti in mobilità.
3: Il meteo by Skyline. Previsioni e aggiornamenti a cura di 3B Meteo.
4: Un saluto a tutti gli ascoltatori da Gian Giacomo Secchi di 3B Meteo.
5: La nuova settimana vedrà condizioni decisamente più stabili e soleggiate su Marche e Abruzzo, con temperature in aumento. Anche se il tempo non sarà del tutto stabile, almeno in questa prima parte di settimana, qualche rovescio o temporale potrà infatti comunque svilupparsi sulle zone interne appenniniche nella seconda parte del giorno di martedì, che poi si esauriranno gradualmente in serata. Da mercoledì invece l'anticiclone si espanderà con decisione su tutta Italia, favorirà condizioni di tempo stabile, ma soprattutto le temperature sono andate in aumento, si arriverà anche vicino ai 26-27 gradi. È tutto, maggiori dettagli sull'app di 3B Meteo.
6: Il meteo in collaborazione con Metal System.
7: Il mio ideale? Una scelta che il tempo non modifica. Struttura solida e cuore di metallo, sempre affidabile, resistente alle scosse e fermo nelle sue posizioni. Metal System Scaffalature è ancora il mio magazzino ideale.
8: Consulenza, progettazione, montaggio e manutenzione impianti di magazzinaggio e sismoresistenti. Tutti i servizi su metalsystemmarche.com.
7: Da più di 30 anni, una promessa di sicurezza.

Ogni giorno prendiamo un numero infinito di decisioni, alcune facili, altre difficili, che possono condizionare le nostre azioni. Sentiti libero di scegliere. Cambia abitudini. Come noi. Diversi per scelta. Skyline Radio and Soul. Musica di classe. Haven't you noticed a breakdown in the family time?

0: sempre.
1: Tutti conoscono IKEA, Amazon, McDonald's. Eppure anche i grandi nomi hanno sempre bisogno di visibilità. Per questo hanno scelto il gruppo Radio Linea, per essere presenti e aumentare le vendite in questo territorio. Se la tua azienda è più famosa di loro, puoi farne a meno. Altrimenti, contattaci all'800 21 76 76 e faremo il massimo anche per te. Radio Linea numero 1, Skyline, Radio 70 80 90, a fianco delle aziende che vogliono crescere. 800 21 76 76.

0: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
1: Dopo aver venduto più di 230.000 copie in Italia, scalato tutte le classifiche e collezionato solo grandi successi, è pronto a riconquistare la scena. Nuovo T-Rock!
2: Anche i SUV hanno la loro rockstar. Nuovo T-Rock. Carattere forte, anima ibrida. Vieni a scoprirlo negli showroom Volkswagen.
3: Ti aspettiamo da Via Vai, ad Ancona, Civitanova Marche, Jesi e Marotta.
4: Vuoi sostituire le tue vecchie finestre? Ti hanno detto, facciamo tutto in un giorno, bla bla bla bla bla. Non hai chiamato Gabi Infissi. Ai ai ai ai.
5: Installando le nuove finestre sopra il vecchio telaio, avrai una casa più buia e rischi condensa e muffa.
4: Con Gabi Infissi, stai tranquilla. Rimuovono il vecchio telaio senza il muratore, pensano a tutto loro e non devi ridipingere.
5: Se invece hai già problemi di muffa, ti installano un impianto di ventilazione controllata.
6: Gabi Infissi, a Civitanova Marche, nuova sede a Fermo, zona Salvano, gabinfissi.it.
7: Fisiomed Lab Maggio Rosa. Prenditi cura di te oggi per un domani più sereno. La prevenzione è sempre il primo passo per proteggere la tua salute. Prenota subito il tuo percorso di controllo completo che include visita senologica, mammografia 3D con tomosintesi, ecografia mammaria, ecografia tiroidea, ecografia addome completo. Il tutto a 170 euro. Telefona allo 0733 81 21 85. Fisiomed Lab, Corso Umberto I, 221, Civitanova Marche.
8: Sensazionale! Scarpe Diem svuota tutto con sconti shock fino all'80% per rinnovo locali. Una promozione imperdibile sulle grandi marche per uomo, donna e bambino. Collezioni Skechers, Diadora, Geox, Nike, Kiss, Lumberjack, Puma e Lotto. L'occasione perfetta è adesso! Ci trovi a Magliano di Tenna in Viale Europa 2 all'interno del centro commerciale San Filippo. Scarpe Diem, cogli l'attimo! Chiude per rinnovo locali e svuota tutto con sconti fino all'80%.
9: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
10: Wow!
9: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
10: Bello!
9: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
3: Ti aspettiamo da Skoda Via Vai, a Civitanova Marche.
11: Sono le 11:02. Skyline News.
12: Antonio Conte a un passo dalla separazione consensuale col Napoli, l'annuncio atteso per domenica dopo l'ultima di campionato con l'Udinese. Flick rinnova col Barcellona fino al 2028, per Mourinho al Real manca solo l'ufficialità, Guardiola vicino all'addio al City, ma resca in pole per la successione. Playoff promozione di Serie B, stasera conosceremo la prima finalista. Dopo il 2-2 dell'andata si gioca alle 20 Monza, Juve Stabia. Stesso orario domani per Palermo, Catanzaro si parte dal 3-0 per gli ospiti. Basket, gara 2 dei quarti di finale playoff scudetto, Brescia-Trieste 90-82, serie sull'1-1, Milano supera Reggio Emilia 77-65 e si porta sul 2-0. Stasera Virtus Bologna-Trento e Venezia-Tortona. Ciclismo, Giro d'Italia, decima tappa, 42 km da Viareggio a Massa per l'unica crono individuale di questa edizione della corsa, in maglia rosa il portoghese Eulalio. Tennis, al primo turno delle qualificazioni del Roland Garros vincono 6 azzurri su 7, avanzano Travaglia, Pellegrino, Cecchinato, Cinà, Trevisan e Pigato, eliminato Napolitano. Oggi in campo altri 6 italiani. Ed è tutto da Gerardo De Vivo.
13: Ogni giorno scegli chi vuoi essere e come muoverti. Benzina, ibrido o elettrico? Con Ypsilon, tu hai la strada, tu hai la scelta. Nuova Lancia Ypsilon Turbo 100 benzina. Da 15.950 euro, oltre oneri finanziari, con permuta e finanziamento. Anticipo 3.660 euro, 35 rate da 99 euro e rata finale residua 12.681 euro. TAN 7,99, TAEC 10,96. Offerta soggetta ad approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 maggio. Info su lancia.it. Anche sabato e domenica.
14: Luce Soli e Mazzieri. Concessionaria Lancia. È ad Ancona, Osimo e Jesi.

Dopo una giornata passata a sentire lo squillo di quel vecchio telefono d'ufficio, rompi la monotonia, alza il volume e lasciaci essere il tuo compagno ideale per alleviare lo stress. Migliora la tua esperienza di ascolto con noi, perché siamo diversi per scelta. Skyline Radio and Soul. Musica di classe.

Masaniello, poi nero non sia più bello.

0: Non cantare un buon jazz è quanto di più difficile possa fare un cantante. Liza Minnelli.
1: Skyline Radio and Soul.

0: Il pesto tiguglio nasce dalla pestatura rustica ispirata al mortaio. Ed è proprio questo il segreto per un gusto. Tiguglio. È rustico. E si sente.
1: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge.

0: speciale. Da Torresetti Abbigliamento trovi la massima espressione di eleganza per la cerimonia, con proposte esclusive per ogni occasione. E se cerchi uno stile raffinato anche nel quotidiano, lasciati ispirare dal nostro ampio assortimento, facendoti guidare dal nostro personale specializzato. Torresetti Abbigliamento, Monte Cosaro, Via Verdi 3. Seguici su Facebook e Instagram per tutte le novità.
1: C'è un battito che non si spiega, si vive, è il suono della libertà. Harley Davidson Civitanova, da oltre 30 anni l'esperienza e l'affidabilità che la tua passione merita. A Montegranaro, la concessionaria con officina specializzata, a San Benedetto del Tronto, l'esclusiva boutique. Harley Davidson Civitanova, concessionaria ufficiale dal 1994. United We Ride.
2: Stasera pizza? Che dici?
3: Sì, dai! Chiama Il Segreto di Pulcinella. Fanno una pizza napoletana davvero eccellente. Riconosciuta dalla guida Gambero Rosso come una delle migliori pizzerie d'Italia. E dal martedì al giovedì, sconto del 20% sull'asporto prenotato entro le 19.
2: Perfetto! Dove si trova?
3: In via Bologna 53 a Monte Cosaro.
2: Prenoto subito 0733 199 2118.
4: Nel mondo dell'ottica c'è un negozio che si distingue per precisione, gentilezza e professionalità, Adriatica Outlet. I negozi Adriatica Outlet sono famosi per 10.000 occhiali in pronta consegna, per i prezzi convenienti e per un team attento e scrupoloso.
5: Il servizio post vendita?
4: Impeccabile.
5: La loro migliore pubblicità?
4: I clienti soddisfatti.
5: Occhiali?
4: Dal 1982 Adriatica Outlet, Sirolo, Porto Recanati, Falconara. Chi altro?

0: È meraviglioso come la musica abbia la possibilità di salvarci dalle convenzioni a cui tutti andiamo incontro e farci tornare ad uno stupore incantato nei confronti delle cose. Giovanni Allevi.
1: Skyline, Radio and Soul.

0: solo domenica 24 maggio. Da Sirio Toyota arriva un'occasione davvero esclusiva. Toyota Yaris Hybrid chilometri zero, tua a soli 19.900 euro invece di 26.000. E in più, un anno di bollo incluso nel prezzo. Ma attenzione, la promozione è valida solo domenica 24 maggio. Sulle ultime vetture chilometri zero disponibili in stock. Ti aspettiamo domenica 24 maggio negli showroom Sirio Toyota di Civitanova Marche, San Benedetto del Tronto e Teramo.
1: Fortunato al gioco? È grazie al cuore.
2: Con l'app Cuore Adriatico vinci ogni giorno. Scaricala e gioca. Puoi aggiudicarti subito una gift card e nuovi maxi premi ogni mese.
1: Viaggi, esperienze, tecnologia e gift card fino a 1000 euro. Vieni al centro commerciale e raccogli punti.
2: Tutti i giorni fino al 31 dicembre con l'app Cuore Adriatico vinci ogni giorno. Scopri premi e regolamento su cuoreadriatico.it.
1: Centro commerciale Cuore Adriatico, la tua app del cuore.
3: PAC Arredamenti, da 50 anni, l'orgoglio di essere artigiani. PAC, il partner giusto per il tuo progetto, casa, infissi, outdoor. PAC, la falegnameria che realizza i tuoi desideri. Dal 1973 a Civitanova Marche, strada del Pincio. E su pacarredamenti.it, Facebook e Instagram. Da 50 anni, espressione di qualità e passione.
4: Solo per il mese di maggio, da JD Watches and Jewels, meno 40% su tutta la gioielleria. Il momento perfetto per regalare o regalarti qualcosa che resta nel tempo. Ti aspettiamo da JD Watches and Jewels, Civitanova Marche, in piazza 20 settembre 25.
5: Un camper che unisce design, precisione e tecnologia tedesca arriva a Etrusco, da Eusebi, nella nuova sede di Civitanova Marche. Il 21, 22 e 23 maggio ti aspettiamo all'Open Day del nuovo salone dedicato al mondo del camper e caravan. Nuovo, usato e anche noleggio, con un team pronto ad aiutarti a trovare il camper giusto per il tuo modo di viaggiare. Un'occasione speciale per scoprire dal vivo la gamma Etrusco e tutte le novità del salone. Vieni a trovarci a Civitanova Marche, subito fuori dal Casello autostradale. Eusebi, esperti in mobilità. Affida la tua salute a chi sa prendersene cura. Presso i centri medici La Fenice di Civitanova Marche e Porto Sant'Elpidio, diagnostica per immagini, visite specialistiche, fisioterapia e odontoiatria ai massimi livelli qualitativi, servizi rapidi, professionisti esperti e tecnologia all'avanguardia. Centri medici La Fenice, qualità, velocità e sicurezza. La tua salute oggi e quella futura, affidala a La Fenice.
6: In un mondo sempre più frenetico, c'è un luogo nelle colline marchigiane dove la natura e la tradizione si incontrano. Qui nasce Erbe di Mauro, che da oltre 10 anni seleziona e coltiva aloe e piante officinali. Realizziamo la ricetta di Padre Zago con Aloe Arborescence, succhi di aloe, cosmetici e integratori alimentari per il tuo benessere. Vai sul sito erbedimauro.it e scopri un mondo di rimedi naturali.
7: Ah, dai ragazzi! Gli amici, con loro vorresti che ogni secondo durasse di più. Beh, con Mini dura una settimana.
8: Torna la Mini Week dal 18 al 23 maggio con tanti vantaggi. Vieni con il tuo Dream Team e se hai un'auto da dare in permuta, porta anche lei. Diamo valore al tuo passato. Offerta Mini Week fino al 25 maggio, offerta permuta fino al 30 giugno, eccetto per Mini Cabrio. Scopri tutti i vantaggi sull'intera gamma alla Mini Week dal 18 al 23 maggio presso
9: concessionaria Mini Cascioli, Civitanova Marche, San Benedetto del Tronto, Teramo.
10: Sono le 12. Skyline News.
11: La tragedia delle Maldive, recuperati i primi due corpi dei sub italiani rimasti bloccati nella grotta degli squali nei pressi di Alimatà. Alessio Galea.
12: L'operazione difficile e rischiosa è stata condotta dal team di speleosub finlandese altamente specializzati inviati dall'organizzazione scientifica Dan Europe in concorso con le forze maldiviane. I corpi dei nostri quattro connazionali individuati ieri erano intrappolati nel punto più profondo, 60 metri circa, della grotta sottomarina. Gli altri due corpi potrebbero essere recuperati domani.
11: USA Iran in bilico tra guerra e negoziato. Trump nella notte ha annunciato di aver sospeso la ripresa degli attacchi, sollecitato dai paesi del Golfo ma anche perché ci sarebbero sviluppi negoziali. Si estende l'epidemia di Ebola nella Repubblica Democratica del Congo, dichiarata dall'OMS emergenza internazionale. Il Ministero della Salute attiva misure di sorveglianza per il personale impegnato in attività di cooperazione nelle aree a rischio. I playoff promozione di Serie B eleggono stasera la prima finalista. Dopo il 2-2 dell'andata si gioca alle 20 Monza-Juve-Stabia. Da Laura Supino, buona giornata.

A casa, per evitare la tentazione di internet, accendi la radio e crea l'atmosfera giusta con quel nuovo libro che hai ricevuto per il compleanno. Cambia abitudini. Noi siamo Diversi per Scelta. Skyline Radio and Soul. Musica di classe.

0: Se hai bisogno di chiedere cos'è il jazz, non lo saprai mai. Louis Armstrong.
1: Skyline, Radio and Soul.

0: Sensazionale! Scarpe Diem svuota tutto con sconti shock fino all'80% per rinnovo locali. Una promozione imperdibile sulle grandi marche per uomo, donna e bambino. Collezioni Skechers, Diadora, Geox, Nike, Kiss, Lumberjack, Puma e Lotto. L'occasione perfetta è adesso! Ci trovi a Magliano di Tenna in Viale Europa 2 all'interno del centro commerciale San Filippo. Scarpe Diem, cogli l'attimo! Chiude per rinnovo locali e svuota tutto con sconti fino all'80%.
1: Quando hai bisogno di qualcuno che si prenda davvero cura di te, Physiomed c'è. Da anni il gruppo medico associati Physiomed è al tuo fianco con professionalità e i migliori specialisti in ogni ambito medico. Un punto di riferimento per chi cerca competenza e attenzione. Con più sedi, più servizi e orario continuato dal lunedì al sabato. A Sforza Costa di Macerata, Corridonia, Tolentino, Civitanova Marche e Casette d'Ete. Laboratori analisi a Civitanova e Tolentino. Ogni giorno è il momento giusto per la tua salute. Info su associatifisiomed.it.
2: Ciao, siamo l'Anfas di Potenza Picena. Senti, ti andrebbe di aiutarci? Ci occupiamo di persone con disabilità.

0: Dare un nuovo tocco al tuo stile a prezzi imbattibili. Ti aspettiamo a Tolentino, nella zona industriale L'Arancia. Malagrida Abbigliamento. La moda di qualità, finalmente in promozione.
1: Stasera pizza? Che dici?
2: Sì, dai! Chiama Il Segreto di Pulcinella. Fanno una pizza napoletana davvero eccellente, riconosciuta dalla guida Gambero Rosso come una delle migliori pizzerie d'Italia. E dal martedì al giovedì, sconto del 20% sull'asporto prenotato entro le 19.
1: Perfetto! Dove si trova?
2: In via Bologna 53 a Montecosaro.
1: Prenoto subito 0733 199 2118.
3: Nel mondo dell'ottica c'è un negozio che si distingue per precisione, gentilezza e professionalità, Adriatica Outlet. I negozi Adriatica Outlet sono famosi per 10.000 occhiali in pronta consegna, per i prezzi convenienti e per un team attento e scrupoloso.
4: Il servizio post vendita?
3: Impeccabile.
4: La loro migliore pubblicità?
3: I clienti soddisfatti.
4: Occhiali?
3: Dal 1982 Adriatica Outlet, Sirolo, Porto Recanati, Falconara. Chi altro?
5: Carisma Factory Store. Calzature donna e borse. Dal 20 al 30 maggio torna la vendita straordinaria. Prezzi imbattibili su nuova collezione, campionario e fine serie a partire da soli 30 euro. Aperti tutti i giorni, anche sabato e domenica. Porto Sant'Elpidio, via Mar di Norvegia 6, dietro il centro commerciale Le Ancore. Non perdere l'occasione unica di Carisma.

difficile liberarsi delle abitudini, perché sono profondamente radicate nella nostra mente. Ma con la radio giusta, tutto è possibile. Resta connesso e scopri come abbandonare le vecchie abitudini e crearne di nuove che trasformeranno la tua quotidianità. Non aspettare oltre, perché noi siamo diversi per scelta. Skyline Radio and Soul. Musica di classe.

0: Tre cose sono necessarie per un buon pianista: la testa, il cuore e le dita. Mozart.
1: Skyline, Radio and Soul.

0: Un camper che unisce design, precisione e tecnologia tedesca. Arriva a Etrusco, da Eusebi, nella nuova sede di Civitanova Marche. Il 21, 22 e 23 maggio ti aspettiamo all'Open Day del nuovo salone dedicato al mondo del camper e caravan. Nuovo, usato e anche noleggio, con un team pronto ad aiutarti a trovare il camper giusto per il tuo modo di viaggiare. Un'occasione speciale per scoprire dal vivo la gamma Etrusco e tutte le novità del salone. Vieni a trovarci a Civitanova Marche, subito fuori dal casello autostradale. Eusebi, esperti in mobilità.
1: C'è un battito che non si spiega, si vive. È il suono della libertà. Harley Davidson Civitanova. Da oltre 30 anni l'esperienza e l'affidabilità che la tua passione merita. A Montegranaro, la concessionaria con officina specializzata. A San Benedetto del Tronto, l'esclusiva boutique. Harley Davidson Civitanova. Concessionaria ufficiale dal 1994. United We Ride.
2: È il momento che stavi aspettando. Da Malagrida Abbigliamento a Tolentino arriva la grande vendita promozionale. Preparati a rivoluzionare il tuo guardaroba uomo e donna con sconti eccezionali dal 50 al 70% su un'ampia selezione di capi. L'occasione perfetta per dare un nuovo tocco al tuo stile a prezzi imbattibili. Ti aspettiamo a Tolentino, nella zona industriale L'Arancia. Malagrida Abbigliamento. La moda di qualità, finalmente in promozione.
3: Physiomed Lab Maggio Rosa. Prenditi cura di te oggi per un domani più sereno. La prevenzione è sempre il primo passo per proteggere la tua salute. Prenota subito il tuo percorso di controllo completo che include visita senologica, mammografia 3D con tomosintesi, ecografia mammaria, ecografia tiroidea, ecografia addome completo. Il tutto a 170 euro. Telefona allo 0733 81 21 85. Physiomed Lab, Corso Umberto I, 221, Civitanova Marche.
4: C'è un dettaglio che cambia tutto: l'ordine e l'igiene. Tecnoclean trasforma i tuoi spazi professionali in ambienti impeccabili. Uffici, showroom, concessionarie, li curiamo come fossero nostri. Info su tecnoclean.it. Con la K, il valore della pulizia professionale.
5: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
6: Wow!
5: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
7: Bello!
5: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
8: Ti aspettiamo da Skoda Via Vai, a Civitanova Marche.
9: Sono le 13 e 3 minuti. Skyline News.
10: Buongiorno da Alessio Galea. La tragedia delle Maldive: recuperati i primi due corpi dei sub italiani rimasti bloccati nella grotta degli Squali nei pressi di Alimatà. Laura Supino.
11: L'operazione difficilissima è stata condotta dal team di speleosub finlandesi altamente specializzati inviati dall'organizzazione Dan Europe in concorso con le forze maldiviane. I due corpi recuperati sarebbero quelli di un uomo, dunque Federico Gualtieri, e di una donna, forse Monica Montefalcone. Molto complesse le procedure che prevedono una sorta di staffetta tra gruppi di sommozzatori a varie altezze per ridurre al minimo i tempi di attività e dunque rischi, specialmente dopo la morte di un soccorritore maldiviano. È stato il gruppo finlandese ad introdursi nella grotta sottomarina dove già ieri avevano individuato i 4 nostri connazionali. Si trovavano incastrati nel tratto più impervio e profondo, a 60 metri circa di profondità. Gli altri 2 corpi potrebbero essere recuperati domani per consentire ai soccorritori il necessario recupero fisico. Il cadavere del 5° sommozzatore, Gianluca Benedetti, era stato già recuperato e stasera dovrebbe arrivare in Italia. Tutti ancora da capire le cause della tragedia. Le autorità maldiviane sostengono che i soli ad avere il permesso di scendere fino a 50 metri fossero i 3 ricercatori, ma di non aver saputo che l'immersione fosse in grotta.
10: Salgono a 131 nella Repubblica Democratica del Congo i decessi per Ebola segnalati, oltre 500 i casi sospetti. E quanto riferisce la BBC citando fonti locali, 2 casi sono stati segnalati anche in Uganda. Il diffondersi del focolaio epidemico preoccupa l'Organizzazione Mondiale della Sanità, che ha dichiarato lo stato di emergenza internazionale, il secondo livello di allerta più alto. Per la crisi nello stretto di Hormuz si riapre una finestra diplomatica su richiesta dei paesi arabi dell'area. Il servizio di Nicola De Muro.
6: La crisi tra Stati Uniti e Iran resta sospesa in un equilibrio fragile. Donald Trump ha ordinato di fermare, almeno per ora, la ripresa dei raid. Una scelta maturata sotto la pressione dei paesi del Golfo, Qatar, Arabia Saudita ed Emirati Arabi, preoccupati che un nuovo ciclo di attacchi possa riportare l'intera regione in un conflitto aperto. Il presidente USA ha parlato di colloqui in corso che potrebbero portare a sviluppi significativi, ma il tono resta minaccioso. L'esercito rimanga in allerta, senza passi immediati, ha avvertito. Ritornerà l'opzione militare. Replica di pari durezza da Teheran. Gli USA non commettono errori, il nostro esercito ha il dito sul grilletto. Ma i progressi negoziali rimangono opachi. Trump non ha chiarito né i contenuti né i mediatori. Il nodo rimane il programma nucleare iraniano che gli Stati Uniti vogliono azzerare. Ieri Teheran, attraverso emissari pakistani, aveva aperto alla sospensione dell'arricchimento dell'uranio, proponendo che il materiale già prodotto venisse trasferito in Russia e non negli USA. Condizione bocciata dalla Casa Bianca, così come bocciata l'ipotesi fatta trapelare dai Pasdaran di una riapertura per fasi dello stretto di Hormuz, e non miglior sorte potrebbero trovare le altre condizioni di Teheran, via le sanzioni all'Iran e stop ai raid israeliani in Libano.
10: Nel carcere di Modena si è conclusa l'udienza di convalida del fermo di Salim El Kudri, il 31enne che sabato ha investito e ferito 8 persone in pieno centro nella città emiliana. La procura non ha chiesto l'aggravante del terrorismo. L'uomo accusato di strage e lesioni gravissime non ha fornito indicazioni sulla dinamica della strage, peraltro già accertata, ma ha collaborato con gli investigatori fornendo il codice di accesso del suo telefono. In ospedale, in prognosi riservata, restano ancora 5 feriti, 2 dei quali in gravissime condizioni. Stellantis ha annunciato il lancio del progetto E-Car per un'auto elettrica compatta e a basso costo attorno ai 15.000 euro. Le auto verranno prodotte dal 2028 nello stabilimento di Pomigliano d'Arco con l'obiettivo di raggiungere volumi produttivi elevati. Il progetto E-Car, in continuità con la tradizione di successo delle vetture compatte, ha commentato l'amministratore delegato di Stellantis Antonio Filosa. A un terzo del cammino il Giro d'Italia affronta l'unica crono individuale in programma. Su un percorso interamente pianeggiante, il danese Vingegaard può accorciare sul leader della classifica generale, il portoghese Eulalio. Gerardo De Vivo.
7: Jonas Vingegaard è lo scalatore più forte al mondo, firmato Sua Maestà Tadej Pogacar. Il fuoriclasse sloveno ha più volte ripetuto l'elogio del danese, il primo spezzone del giro lo ha confermato, 2 arrivi in salita e 2 vittorie di Vingegaard, prima sul Blockhaus, poi a corno alle scale. L'ipoteca messa sul giro è pesante, i 2 minuti e 24 di distacco dal leader della generale, il portoghese Eulalio, non sembrano un problema. Insomma, dopo 9 tappe il vento è a favore del danese. Oggi momento chiave della corsa con la prima e unica crono individuale, partenza da Viareggio. Arrivo a Massa dopo 42 chilometri interamente pianeggianti, quasi interamente rettilinei. Il favorito per la vittoria di tappa è il campione italiano Filippo Ganna. Possibili rivali il belga Segaert, il francese Cavagna. L'attesa maggiore è per la sfida in chiave classifica generale. Vingegaard nel mirino, la maglia rosa di Eulalio. Il nostro Giulio Pellizzari è chiamato a riscattare alcuni passaggi a vuoto, anche se rischia di accumulare altro distacco su quello che non è certo il suo terreno.
10: Ed è tutto, a più tardi.
12: Ogni giorno scegli chi vuoi essere e come muoverti. Benzina, ibrido o elettrico. Con Ypsilon, tu hai la strada, tu hai la scelta. Nuova Lancia Ypsilon Turbo 100 benzina. Da 15.950 euro, oltre oneri finanziari, con permuta e finanziamento. Anticipo 3.660 euro, 35 rate da 99 euro e rata finale residua 12.681 euro. TAN 7,99, TAEC 10,96. Offerta soggetta ad approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 maggio. Info su lancia.it. Anche sabato e domenica.
13: Luce Soli e Mazzieri. Concessionaria Lancia. È ad Ancona, Osimo e Iesi.

Rompere le abitudini non significa cancellare, ma sostituire. Cambia abitudini. Noi siamo diversi per scelta. Skyline Radio and Soul. Musica di classe.

0: Carisma Factory Store. Calzature donna e borse. Dal 20 al 30 maggio torna la vendita straordinaria. Prezzi imbattibili su nuova collezione, campionario e fine serie a partire da soli 30 euro. Aperti tutti i giorni, anche sabato e domenica. Porto Sant'Elpidio, via Mar di Norvegia 6, dietro il centro commerciale Le Ancore. Non perdere l'occasione unica di Carisma.
1: A Piediripa di Macerata, Fenice Polispecialistica, ex Fisiosport Medical Center, un'eccellenza per la sanità privata, un centro medico, diagnostico, fisioterapico e riabilitativo con le più evolute tecnologie strumentali e un team di professionisti esperti, attenti e vicini alla persona. Visite specialistiche, diagnostica per immagini, palestra e piscina, tutto in un unico luogo. Fenice Polispecialistica, la tua salute al centro. Info su fenicepolispecialistica.it.
2: Ciao, siamo l'Anfas di Potenza Picena. Senti, ti andrebbe di aiutarci? Ci occupiamo di persone con disabilità. Il nostro centro diurno accoglie ogni giorno tanti ragazzi con attività, laboratori e soprattutto tanto amore. Una piccola donazione per noi fa la differenza e ci fa guardare al futuro con fiducia. Segui le nostre pagine social o vieni a trovarci. Ti aspettiamo a braccia aperte. Grazie!
3: Stai pensando di metterti in proprio, ma hai le idee un po' confuse? Noi Disney, Servizio Nuove Imprese, siamo in grado di accompagnarti nelle tue scelte di aspirante o neoimprenditore con competenze e strumenti all'avanguardia.
2: Vieni a conoscere il Servizio Nuove Imprese della Camera di Commercio delle Marche, in largo 24 maggio numero 1 ad Ancona e sul sito marche.camcom.it, oppure scrivi a orientamento@marche.camcom.it.
4: Sensazionale! Scarpe Diem svuota tutto con sconti shock fino all'80% per rinnovo locali. Una promozione imperdibile sulle grandi marche per uomo, donna e bambino. Collezioni Skechers, Diadora, Geox, Nike, Kiss, Lumberjack, Puma e Lotto. L'occasione perfetta è adesso! Ci trovi a Magliano di Tenna in Viale Europa 2 all'interno del centro commerciale San Filippo. Scarpe Diem, cogli l'attimo! Chiude per rinnovo locali e svuota tutto con sconti fino all'80%.

sei giù di tono. Senti che emotivamente ti stai rendendo la vita più difficile. Cambia abitudini. Noi siamo diversi per scelta. Skyline Radio and Soul. Musica di classe.

0: Il pittore dipinge su tela. I musicisti dipingono invece i loro quadri sul silenzio.
1: Skyline, Radio and Soul.

0: Bottega Quota CS sull'armoniosa collina di Sant'Elpidio a Mare. Abbigliamento, scarpe e accessori per uomo, donna, ragazzi e bambini. Solo la qualità dei migliori marchi Lifestyle ed Enjoy Sport. Vieni a scoprire le nostre iniziative promozionali e a vedere il palcoscenico della Sam Run. Bottega Quota CS a Sant'Elpidio a Mare sui social e su quotacs.com.
1: Se stai pensando di migliorare comfort e risparmio energetico, questo è il momento. Con Infissi Corsetti scegli materiali che durano nel tempo, isolamento termico, sicurezza e design. Rinnova i tuoi infissi, trasforma la tua casa. Vieni a trovarci nel nostro showroom di Corridonia. Infissi Corsetti, specialisti dei serramenti dal 1959.
2: Un camper che unisce design, precisione e tecnologia tedesca arriva a Etrusco, da Eusebi, nella nuova sede di Civitanova Marche, il 21, 22 e 23 maggio. Ti aspettiamo all'open day del nuovo salone dedicato al mondo del camper e caravan, nuovo, usato e anche noleggio, con un team pronto ad aiutarti a trovare il camper giusto per il tuo modo di viaggiare. Un'occasione speciale per scoprire dal vivo la gamma Etrusco e tutte le novità del salone. Vieni a trovarci a Civitanova Marche, subito fuori dal casello autostradale. Eusebi, esperti in mobilità.
3: Il giorno speciale merita un abito speciale. Da Torresetti Abbigliamento trovi la massima espressione di eleganza per la cerimonia, con proposte esclusive per ogni occasione. E se cerchi uno stile raffinato anche nel quotidiano, lasciati ispirare dal nostro ampio assortimento, facendoti guidare dal nostro personale specializzato. Torresetti Abbigliamento, Monte Cosaro, Via Verdi 3. Seguici su Facebook e Instagram per tutte le novità.
4: Solo per il mese di maggio, da JD Watches and Jewels, meno 40% su tutta la gioielleria. Il momento perfetto per regalare o regalarti qualcosa che resta nel tempo. Ti aspettiamo da JD Watches and Jewels, Civitanova Marche, in piazza 20 settembre 25.
5: Dopo aver venduto più di 230.000 copie in Italia, scalato tutte le classifiche e collezionato solo grandi successi, è pronto a riconquistare la scena! Nuovo T-Rock!
6: Anche i SUV hanno la loro rockstar. Nuovo T-Rock. Carattere forte, anima ibrida. Vieni a scoprirlo negli showroom Volkswagen.
7: Ti aspettiamo da Via Vai, ad Ancona, Civitanova Marche, Iesi e Marotta.
8: Sono le 14.

0: Senza la musica per decorarlo, il tempo sarebbe solo una noiosa sequenza di date in cui pagare le bollette. Frank Zappa.
1: Skyline Radio and Soul.

Sii costante, tollerante e deciso. Non demoralizzarti, cambia abitudini. Come noi, diversi per scelta. Skyline Radio & Soul. Musica di classe.

0: Sensazionale! Scarpe Diem svuota tutto con sconti shock fino all'80% per rinnovo locali. Una promozione imperdibile sulle grandi marche per uomo, donna e bambino. Collezioni Skechers, Diadora, Geox, Nike, Kiss, Lumberjack, Puma e Lotto. L'occasione perfetta è adesso! Ci trovi a Magliano di Tenna in Viale Europa 2 all'interno del centro commerciale San Filippo. Scarpe Diem, cogli l'attimo! Chiude per rinnovo locali e svuota tutto con sconti fino all'80%.
1: Ah, dai ragazzi! Gli amici, con loro vorresti che ogni secondo durasse di più. Beh, con Mini dura una settimana.
2: Torna la Mini Week dal 18 al 23 maggio con tanti vantaggi. Vieni con il tuo Dream Team e se hai un'auto da dare in permuta, porta anche lei. Diamo valore al tuo passato. Offerta Mini Week fino al 25 maggio, offerta permuta fino al 30 giugno, eccetto per Mini Cabrio. Scopri tutti i vantaggi sull'intera gamma alla Mini Week dal 18 al 23 maggio presso
3: concessionaria Mini Cascioli, Civitanova Marche, San Benedetto del Tronto, Teramo.
4: Fortunato al gioco? È grazie al cuore.
0: Con l'app Cuore Adriatico vinci ogni giorno. Scaricala e gioca. Puoi aggiudicarti subito una gift card e nuovi maxi premi ogni mese.
4: Viaggi, esperienze, tecnologia e gift card fino a 1000 euro. Vieni al centro commerciale e raccogli punti.
0: Tutti i giorni fino al 31 dicembre con l'app Cuore Adriatico vinci ogni giorno. Scopri premi e regolamento su cuoreadriatico.it.
4: Centro commerciale Cuore Adriatico, la tua app del cuore.
5: Solo domenica 24 maggio. Da Sirio Toyota arriva un'occasione davvero esclusiva. Toyota Yaris Hybrid chilometri zero, tua a soli 19.900 euro invece di 26.000. E in più, un anno di bollo incluso nel prezzo. Ma attenzione, la promozione è valida solo domenica 24 maggio sulle ultime vetture chilometri zero disponibili in stock. Ti aspettiamo domenica 24 maggio negli showroom Sirio Toyota di Civitanova Marche, San Benedetto del Tronto e Teramo.
6: Il giorno speciale merita un abito speciale. Da Torresetti Abbigliamento trovi la massima espressione di eleganza per la cerimonia, con proposte esclusive per ogni occasione. E se cerchi uno stile raffinato anche nel quotidiano, lasciati ispirare dal nostro ampio assortimento, facendoti guidare dal nostro personale specializzato. Torresetti Abbigliamento, Monte Cosaro, Via Verdi 3. Seguici su Facebook e Instagram per tutte le novità.

Cos'è la forza dell'abitudine? È il contrario della sorpresa, l'opposto dell'istinto, la negazione della passione. Ma tu puoi scegliere. Come facciamo noi? Diversi per scelta. Skyline Radio and Soul. Musica di classe.

0: La musica è la cosa più vicina all'amore. Ti eleva, dà emozioni che si provano quando ci si innamora. Ludovico Einaudi.
1: Skyline Radio and Soul.

0: Carisma Factory Store. Calzature donna e borse. Dal 20 al 30 maggio torna la vendita straordinaria. Prezzi imbattibili su nuova collezione, campionario e fine serie a partire da soli 30 euro. Aperti tutti i giorni, anche sabato e domenica. Porto Sant'Elpidio, via Mar di Norvegia 6, dietro il centro commerciale Le Ancore. Non perdere l'occasione unica di Carisma.
1: Vuoi sostituire le tue vecchie finestre? Ti hanno detto, facciamo tutto in un giorno, bla bla bla bla bla. Non hai chiamato Gabi Infissi. Ai ai ai ai.
2: Installando le nuove finestre sopra il vecchio telaio, avrai una casa più buia e rischi condensa e muffa.
1: Con Gabi Infissi, stai tranquilla. Rimuovono il vecchio telaio senza il muratore, pensano a tutto loro e non devi ridipingere.
2: Se invece hai già problemi di muffa, ti installano un impianto di ventilazione controllata.
3: Gabi Infissi, a Civitanova Marche, nuova sede a Fermo, zona Salvano, gabinfissi.it.
4: Fisiomed Lab Maggio Rosa. Prenditi cura di te oggi per un domani più sereno. La prevenzione è sempre il primo passo per proteggere la tua salute. Prenota subito il tuo percorso di controllo completo che include visita senologica, mammografia 3D con tomosintesi, ecografia mammaria, ecografia tiroidea, ecografia addome completo. Il tutto a 170 euro. Telefona allo 0733 81 21 85. Fisiomed Lab, Corso Umberto I, 221, Civitanova Marche.
5: Dopo aver venduto più di 230.000 copie in Italia, scalato tutte le classifiche e collezionato solo grandi successi, è pronto a riconquistare la scena. Nuovo T-Rock!
6: Anche i SUV hanno la loro rockstar. Nuovo T-Rock. Carattere forte, anima ibrida. Vieni a scoprirlo negli showroom Volkswagen.
7: Ti aspettiamo da Via Vai, ad Ancona, Civitanova Marche, Jesi e Marotta.
8: È il momento che stavi aspettando. Da Malagrida Abbigliamento a Tolentino arriva la grande vendita promozionale. Preparati a rivoluzionare il tuo guardaroba uomo e donna con sconti eccezionali dal 50 al 70% su un'ampia selezione di capi. L'occasione perfetta per dare un nuovo tocco al tuo stile a prezzi imbattibili. Ti aspettiamo a Tolentino, nella zona industriale L'Arancia. Malagrida Abbigliamento. La moda di qualità finalmente in promozione.
9: Sono le 15 e 3 minuti. Skyline News.
10: Trasferiti a Malé i corpi di Monica Montefalcone e Federico Gualtieri, due dei cinque sub italiani morti alle Maldive. I due sono stati recuperati nel terzo ambiente della grotta sottomarina nei pressi di Alimatà da un team di esperti finlandesi altamente specializzati. Domani riprendono le operazioni per portare in superficie gli ultimi due corpi, quelli di Muriel Odenino e di Giorgia Sommacal. Localizzati, come gli altri, nel tratto più impervio e profondo, a 60 metri circa di profondità, la Procura di Roma indaga per omicidio colposo. Per la crisi nello stretto di Hormuz, da ieri si è riaperta una fase negoziale con l'annuncio a sorpresa di Trump di sospendere le operazioni per un attacco all'Iran. La decisione su pressione dei paesi del Golfo, tra questi il Qatar, che conferma l'esistenza di contatti tra Washington e il regime islamico. Sosteniamo lo sforzo di mediazione del Pakistan e crediamo che serva più tempo, ha fatto sapere il Ministero degli Esteri qatariota. Ed è tutto, a più tardi.
11: Ogni giorno scegli chi vuoi essere e come muoverti. Benzina, ibrido o elettrico. Con Ypsilon, tu hai la strada, tu hai la scelta. Nuova Lancia Ypsilon Turbo 100 benzina. Da 15.950 euro, oltre oneri finanziari, con permuta e finanziamento. Anticipo 3.660 euro, 35 rate da 99 euro e rata finale residua 12.681 euro. TAN 7,99, TAEC 10,96. Offerta soggetta ad approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 maggio. Info su lancia.it. Anche sabato e domenica.
12: Luce Soli e Mazzieri. Concessionaria Lancia. È ad Ancona, Osimo e Jesi.

Sei stanco di essere bloccato con la solita vecchia routine? La nostra radio ti dà il potere di scegliere e di elevare le tue opzioni con facilità. Prova la libertà di creare il tuo destino e raggiungere nuove altezze. Non accontentarti di meno. Resta sempre con noi. Perché noi siamo diversi per scelta. Skyline Radio and Soul. Musica di classe.

0: PAC Arredamenti, da 50 anni, l'orgoglio di essere artigiani. PAC, il partner giusto per il tuo progetto. Casa, infissi, outdoor. PAC, la falegnameria che realizza i tuoi desideri. Dal 1973 a Civitanova Marche, strada del Pincio. E su pacarredamenti.it, Facebook e Instagram. Da 50 anni, espressione di qualità e passione.
1: Un camper che unisce design, precisione e tecnologia tedesca arriva a Etrusco, da Eusebi, nella nuova sede di Civitanova Marche. Il 21, 22 e 23 maggio ti aspettiamo all'Open Day del nuovo salone dedicato al mondo del camper e caravan. Nuovo, usato e anche noleggio, con un team pronto ad aiutarti a trovare il camper giusto per il tuo modo di viaggiare. Un'occasione speciale per scoprire dal vivo la gamma Etrusco e tutte le novità del salone. Vieni a trovarci a Civitanova Marche, subito fuori dal casino autostradale. Eusebi, esperti in mobilità.
2: Carisma Factory Store, calzature donna e borse. Dal 20 al 30 maggio torna la vendita straordinaria. Prezzi imbattibili su nuova collezione, campionario e fine serie a partire da soli 30 euro. Aperti tutti i giorni, anche sabato e domenica. Porto Sant'Elpidio, via Mar di Norvegia 6, dietro il centro commerciale Le Ancore. Non perdere l'occasione unica di Carisma.
3: Physiomed Lab Maggio Rosa. Prenditi cura di te oggi per un domani più sereno. La prevenzione è sempre il primo passo per proteggere la tua salute. Prenota subito il tuo percorso di controllo completo che include visita senologica, mammografia 3D con tomosintesi, ecografia mammaria, ecografia tiroidea, ecografia addome completo. Il tutto a 170 euro. Telefona allo 0733 81 21 85. Physiomed Lab, Corso Umberto I, 221, Civitanova Marche.
4: Nel mondo dell'ottica c'è un negozio che si distingue per precisione, gentilezza e professionalità: Adriatica Outlet. I negozi Adriatica Outlet sono famosi per 10.000 occhiali in pronta consegna, per i prezzi convenienti e per un team attento e scrupoloso.
5: Il servizio post vendita?
4: Impeccabile.
5: La loro migliore pubblicità?
4: I clienti soddisfatti.
5: Occhiali?
4: Dal 1982 Adriatica Outlet, Sirolo, Porto Recanati, Falconara. Chi altro?
6: Solo domenica 24 maggio. Da Sirio Toyota arriva un'occasione davvero esclusiva. Toyota Yaris Hybrid chilometri zero, tua a soli 19.900 euro invece di 26.000. E in più, un anno di bollo incluso nel prezzo. Ma attenzione, la promozione è valida solo domenica 24 maggio sulle ultime vetture chilometri zero disponibili in stock. Ti aspettiamo domenica 24 maggio negli showroom Sirio Toyota di Civitanova Marche, San Benedetto del Tronto e Teramo.
7: Stasera pizza? Che dici?
8: Sì, dai! Chiama Il Segreto di Pulcinella. Fanno una pizza napoletana davvero eccellente, riconosciuta dalla guida Gambero Rosso come una delle migliori pizzerie d'Italia. E dal martedì al giovedì, sconto del 20% sull'asporto prenotato entro le 19.
7: Perfetto! Dove si trova?
8: In via Bologna 53, a Montecosaro.
7: Prenoto subito 0733 199 2118.

I fattori scatenanti sono emotivi. È lo stress che ti spinge a comportamenti dannosi, come bere, fumare, mangiarsi le unghie. Non farti trascinare. Cambia abitudini. Ci siamo noi, diversi per scelta. Skyline Radio & Soul. Musica di classe.

0: La musica è una fortuna ed è la nostra vera terapia. Ezio Bosso.
1: Skyline Radio and Soul.

0: questo tiguglio nasce dalla pestatura rustica. Dalla pestatura rustica ispirata al mortaio. Ed è proprio questo il segreto per un gusto. Tiguglio è rustico e si sente.
1: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
2: Sensazionale! Scarpe Diem svuota tutto con sconti shock fino all'80% per rinnovo locali. Una promozione imperdibile sulle grandi marche per uomo, donna e bambino. Collezioni Skechers, Diadora, Geox, Nike, Kiss, Lumberjack, Puma e Lotto. L'occasione perfetta è adesso! Ci trovi a Magliano di Tenna in Viale Europa 2 all'interno del centro commerciale San Filippo. Scarpe Diem, cogli l'attimo! Chiude per rinnovo locali e svuota tutto con sconti fino all'80%.
3: Ah, dai ragazzi! Gli amici, con loro vorresti che ogni secondo durasse di più. Beh, con Mini dura una settimana.
4: Torna la Mini Week dal 18 al 23 maggio con tanti vantaggi. Vieni con il tuo Dream Team e se hai un'auto da dare in permuta, porta anche lei. Diamo valore al tuo passato. Offerta Mini Week fino al 25 maggio, offerta permuta fino al 30 giugno, eccetto per Mini Caprio. Scopri tutti i vantaggi sull'intera gamma alla Mini Week dal 18 al 23 maggio presso
5: concessionaria Mini Cascioli, Civitanova Marche, San Benedetto del Tronto, Teramo.
6: Solo per il mese di maggio, da JB Watches & Jewels, meno 40% su tutta la gioielleria. Il momento perfetto per regalare o regalarti qualcosa che resta nel tempo. Ti aspettiamo da JB Watches & Jewels, Civitanova Marche, in piazza 20 settembre 25.
7: A Piediripa di Macerata, Fenice Polispecialistica, ex Fisiosport Medical Center, un'eccellenza per la sanità privata, un centro medico, diagnostico, fisioterapico e riabilitativo con le più evolute tecnologie strumentali e un team di professionisti esperti, attenti e vicini alla persona. Visite specialistiche, diagnostica per immagini, palestra e piscina, tutto in un unico luogo. Fenice Polispecialistica, la tua salute al centro. Info su fenicepolispecialistica.it.
8: Fortunato al gioco? È grazie al cuore.
9: Con l'app Cuore Adriatico vinci ogni giorno. Scaricala e gioca. Puoi aggiudicarti subito una gift card e nuovi maxi premi ogni mese.
8: Viaggi, esperienze, tecnologia e gift card fino a 1000 euro. Vieni al centro commerciale e raccogli punti.
9: Tutti i giorni fino al 31 dicembre con l'app Cuore Adriatico vinci ogni giorno. Scopri premi e regolamento su cuoreadriatico.it.
8: Centro commerciale Cuore Adriatico, la tua app del cuore.
10: Un camper che unisce design, precisione e tecnologia tedesca arriva a Etrusco, da Eusebi, nella nuova sede di Civitanova Marche. Il 21, 22 e 23 maggio ti aspettiamo all'Open Day del nuovo salone dedicato al mondo del camper e caravan. Nuovo, usato e anche noleggio, con un team pronto ad aiutarti a trovare il camper giusto per il tuo modo di viaggiare. Un'occasione speciale per scoprire dal vivo la gamma Etrusco e tutte le novità del salone. Vieni a trovarci a Civitanova Marche, subito fuori dal casello autostradale. Eusebi, esperti in mobilità.
11: Sono le 16:05. Skyline News.
12: Stiamo facendo la nostra parte per riportarli a casa, chiediamo privacy e serenità operativa, così la portavoce del gruppo di Speleo Sud finlandesi intervenuti per recuperare i corpi dei subitaliani morti durante un'immersione di profondità alle Maldive. Il team ha espresso condoglianze alle famiglie dei due recuperati oggi, Monica Montefalcone e Federico Gualtieri. Domani in programma il recupero degli altri due rimasti bloccati in una grotta impervia a 60 metri di profondità. La procura di Roma intanto indaga per omicidio colposo, già in Italia la salma della quinta vittima. A Modena udienza per la convalida del fermo di Samila El Kudri, il 31enne che sabato scorso si è lanciato a tutta velocità contro alcuni passanti nel centro cittadino. Sotto esame il suo cellulare, la procura ha chiesto la convalida e la custodia in carcere, escludendo le aggravanti di terrorismo e odio razziale. Tennis ancora negli occhi di tutti, l'impresa di Jannik Sinner al Foro Italico, proseguono le qualificazioni dei Roland Garros che oggi chiamano alla ribalta sei italiani. Luce ed ombre azzurre ad Amburgo, debutto positivo di Luciano Darderi, che supera in 2-7 l'argentino Burruciaga, eliminato invece Flavio Cobolli per mano del peruviano Buse. Ed è tutto, a più tardi.

Bastano piccoli cambiamenti per rompere gli schemi. Cambia abitudini. Noi siamo diversi per scelta. Skyline Radio and Soul. Musica di classe.

0: costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
1: Stai pensando di metterti in proprio, ma hai le idee un po' confuse? Noi Disney, Servizio Nuove Imprese, siamo in grado di accompagnarti nelle tue scelte di aspirante o neoimprenditore con competenze e strumenti all'avanguardia.
2: Vieni a conoscere il Servizio Nuove Imprese della Camera di Commercio delle Marche, in largo 24 maggio numero 1 ad Ancona e sul sito marche.camcom.it, oppure scrivi a orientamento@marche.camcom.it.
3: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
4: Wow!
3: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
4: Bello il parapendio!
3: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
5: Ti aspettiamo da Skoda Via Vai, a Civitanova Marche.
6: Nella differente e rinnovata bottega Quota CS sull'armoniosa collina di Sant'Elpidio a Mare. Abbigliamento, scarpe e accessori per uomo, donna, ragazzi e bambini. Solo la qualità dei migliori marchi Lifestyle ed Enjoy Sport. Vieni a scoprire le nostre iniziative promozionali e a vedere il palcoscenico della Sam Run. Bottega Quota CS a Sant'Elpidio a Mare, sui social e su quotacs.com.
7: Vuoi sostituire le tue vecchie finestre? Ti hanno detto: facciamo tutto in un giorno, bla bla bla bla bla. Non hai chiamato Gabi Infissi. Ai ai ai ai.
6: Installando le nuove finestre sopra il vecchio telaio, avrai una casa più buia e rischi condensa e muffa.
7: Con Gabi Infissi stai tranquilla. Rimuovono il vecchio telaio senza il muratore, pensano a tutto loro e non devi ridipingere.
6: Se invece hai già problemi di muffa, ti installano un impianto di ventilazione controllata.
5: Gabi Infissi a Civitanova Marche, nuova sede a Fermo, zona Salvano, gabinfissi.it.
8: Nel mondo dell'ottica c'è un negozio che si distingue per precisione, gentilezza e professionalità: Adriatica Outlet. I negozi Adriatica Outlet sono famosi per 10.000 occhiali in pronta consegna, per i prezzi convenienti e per un team attento e scrupoloso.
9: Il servizio post vendita?
8: Impeccabile.
9: La loro migliore pubblicità?
8: I clienti soddisfatti.
9: Occhiali?
8: Dal 1982 Adriatica Outlet, Sirolo, Porto Recanati, Falconara. Chi altro?
10: Un camper che unisce design, precisione e tecnologia tedesca arriva a Etrusco, da Eusebi, nella nuova sede di Civitanova Marche. Il 21, 22 e 23 maggio ti aspettiamo all'Open Day del nuovo salone dedicato al mondo del camper e caravan. Nuovo, usato e anche noleggio, con un team pronto ad aiutarti a trovare il camper giusto per il tuo modo di viaggiare. Un'occasione speciale per scoprire dal vivo la gamma Etrusco e tutte le novità del salone. Vieni a trovarci a Civitanova Marche, subito fuori dal casino autostradale. Eusebi, esperti in mobilità.
11: Carisma Factory Store. Calzature donna e borse. Dal 20 al 30 maggio torna la vendita straordinaria. Prezzi imbattibili su nuova collezione, campionario e fine serie a partire da soli 30 euro. Aperti tutti i giorni, anche sabato e domenica. Porto Sant'Elpidio, via Mar di Norvegia 6, dietro il centro commerciale Le Ancore. Non perdere l'occasione unica di Carisma.
12: Il meteo by Skyline. Previsioni e aggiornamenti a cura di 3B Meteo.
13: Un saluto a tutti gli ascoltatori da Gian Giacomo Secchi di 3B Meteo. Questa nuova settimana vedrà condizioni più soleggiate e temperature in aumento, anche se il tempo non sarà del tutto e sempre stabile, almeno in questa prima parte di settimana fino a mercoledì. Qualche nuovo rovescio temporale potrà infatti comunque svilupparsi sulle zone interne appenniniche nella seconda parte del giorno, fino alla giornata di martedì. Da mercoledì invece l'anticiclone si espanderà un po' su tutto il nostro paese con più decisione, favorirà condizioni stabili, bel tempo ma soprattutto caldo. Avremo punte di 26-27 gradi sulle zone interne a partire appunto da mercoledì in poi. È tutto, maggiori dettagli sull'app di 3B Meteo.
14: Il meteo in collaborazione con Metal System.
15: Il mio ideale? Una scelta che il tempo non modifica. Struttura solida e cuore di metallo, sempre affidabile, resistente alle scosse e fermo nelle sue posizioni. Metal System Scaffalatore è ancora il mio magazzino ideale.
16: Consulenza, progettazione, montaggio e manutenzione impianti di magazzinaggio e sismo resistenti. Tutti i servizi su metalsystemmarche.com.
15: Da più di 30 anni, una promessa di sicurezza.

0: Il pesto di Guglio nasce dalla pestatura rustica ispirata al mortaio. Ed è proprio questo il segreto per un gusto. Tiguglio è rustico e si sente.
1: Monge Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
2: Dopo aver venduto più di 230.000 copie in Italia, scalato tutte le classifiche e collezionato solo grandi successi, è pronto a riconquistare la scena. Nuovo T-Rock!
3: Anche i SUV hanno la loro rockstar. Nuovo T-Rock. Carattere forte, anima ibrida. Vieni a scoprirlo negli showroom Volkswagen.
4: Ti aspettiamo da Via Vai, ad Ancona, Civitanova Marche, Jesi e Marotta.
5: Nella differente e rinnovata bottega Quota CS sull'armoniosa collina di Sant'Elpidio a Mare. Abbigliamento, scarpe e accessori per uomo, donna, ragazzi e bambini. Solo la qualità dei migliori marchi Lifestyle ed Enjoy Sport. Vieni a scoprire le nostre iniziative promozionali e a vedere il palcoscenico della Sam Run. Bottega Quota CS a Sant'Elpidio a Mare sui social e su quotacs.com.
6: Quando hai bisogno di qualcuno che si prenda davvero cura di te, Physiomed c'è. Da anni il gruppo medico associati Physiomed è al tuo fianco con professionalità e i migliori specialisti in ogni ambito medico. Un punto di riferimento per chi cerca competenza e attenzione. Con più sedi, più servizi e orario continuato dal lunedì al sabato. A Sforza Costa di Macerata, Corridonia, Tolentino, Civitanova Marche e Casette d'Ete. Laboratori analisi a Civitanova e Tolentino. Ogni giorno è il momento giusto per la tua salute. Su associatifisiomed.it.
7: Se stai pensando di migliorare comfort e risparmio energetico, questo è il momento. Con Infissi Corsetti scegli materiali che durano nel tempo, isolamento termico, sicurezza e design. Rinnova i tuoi infissi, trasforma la tua casa. Vieni a trovarci nel nostro showroom di Corridonia. Infissi Corsetti, specialisti dei serramenti dal 1959.
8: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
9: Wow!
8: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
10: Bello il parapendio!
8: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
4: Ti aspettiamo da Skoda Via Vai, a Civitanova Marche.
11: Sono le 17. Skyline News.
12: Tennis ad Amburgo, esce di scena al primo turno Flavio Cobolli, campione in carica, battuto dal peruviano Buse Bravo. Luciano Darderi vittorioso contro l'argentino Burruciaga. A Roland Garros, tempo di qualificazioni, giovedì il sorteggio, domenica il via. Si conoscerà stasera la prima finalista dei playoff promozioni di Serie B alle 20, semifinale di ritorno Monza-Juve-Stabia dopo il 2-2 dell'andata e Brianzoli basta il pari, campani obbligati a vincere, i due mister Bianco e Abate.
13: Non bisogna far calcoli, ci siamo meritati sul campo e quindi è giusto che noi ce l'abbiamo il vantaggio, però questo vantaggio nei 180 minuti può durare pochissimo.
14: Abbiamo dimostrato che possiamo giocarcela, avremo tanta gente al seguito, siamo a posti con la nostra coscienza ma non siamo sazi, sono gli altri che hanno l'obbligo di vincere.
12: Domani Palermo-Catanzaro ospiti forti del 3-0 dell'andata. Rolando Maran sarà il nuovo CT dell'Albania per l'allenatore trentino, si tratta della prima esperienza assoluta alla guida di una nazionale dopo una lunga carriera vissuta tra Serie A e B. Basket gara 2 dei playoff scudetto, Virtus Bologna-Trento, Venezia Tortona, in entrambe le serie avanti 1-0 i padroni di casa sull'1-1 Brescia-Trieste, Milano-Reggio 2-0. È tutto da Gianni De Gaetano.
15: Ogni giorno scegli chi vuoi essere e come muoverti. Benzina, ibrido o elettrico? Con Ypsilon, tu hai la strada, tu hai la scelta. Nuova Lancia Ypsilon Turbo 100 benzina. Da 15.950 euro, oltre oneri finanziari, con permuta e finanziamento. Anticipo 3.660 euro, 35 rate da 99 euro e rata finale residua 12.681 euro. TAN 7,99, TAEC 10,96. Offerta soggetta ad approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 maggio. Info su lancia.it, anche sabato e domenica.
4: Luce Soli e Mazzieri. Concessionaria Lancia. È ad Ancona, Osimo.

La routine quotidiana detta le regole delle nostre vite, ma tu le puoi cambiare, come noi. Siamo diversi per scelta. Skyline Radio and Soul. Musica di classe. And just to do-

0: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
1: Donut a un euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Grand Crispy McBacon menù a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets a 2,50 euro. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
2: Sensazionale! Carpe Diem svuota tutto con sconti shock fino all'80% per rinnovo locali. Una promozione imperdibile sulle grandi marche per uomo, donna e bambino. Collezioni Skechers, Diadora, Geox, Nike, Kiss, Lumberjack, Puma e Lotto. L'occasione perfetta è adesso! Ci trovi a Magliano di Tenna in Viale Europa 2 all'interno del centro commerciale San Filippo. Scarpe Diem, cogli l'attimo! Chiude per rinnovo locali e svuota tutto con sconti fino all'80%.
3: C'è un dettaglio che cambia tutto, l'ordine e l'igiene. Tecnoclean trasforma i tuoi spazi professionali in ambienti impeccabili. Uffici, showroom, concessionarie, li curiamo come fossero nostri. Info su tecnoclean.it, con la K, il valore della pulizia professionale.
4: Solo per il mese di maggio, da JD Watches & Jewels, meno 40% su tutta la gioielleria. Il momento perfetto per regalare o regalarti qualcosa che resta nel tempo. Ti aspettiamo da JD Watches & Jewels, Civitanova Marche, in piazza 20 settembre 25.
5: Un camper che unisce design, precisione e tecnologia tedesca arriva a Etrusco, da Eusebi, nella nuova sede di Civitanova Marche. Il 21, 22 e 23 maggio ti aspettiamo all'Open Day del nuovo salone dedicato al mondo del camper e caravan. Nuovo, usato e anche noleggio, con un team pronto ad aiutarti a trovare il camper giusto per il tuo modo di viaggiare. Un'occasione speciale per scoprire dal vivo la gamma Etrusco e tutte le novità del salone. Vieni a trovarci a Civitanova Marche, subito fuori dal casello autostradale. Eusebi, esperti in mobilità.
6: Carisma Factory Store. Calzature donna e borse. Dal 20 al 30 maggio torna la vendita straordinaria. Prezzi imbattibili su nuova collezione, campionario e fine serie a partire da soli 30 euro. Aperti tutti i giorni, anche sabato e domenica. Porto Sant'Elpidio, via Mar di Norvegia 6, dietro il centro commerciale Le Ancore. Non perdere l'occasione unica di Carisma.

La musica di classe è in onda solo su. Skyline. Radio and Soul.

Tutti conoscono IKEA, Amazon, McDonald's. Eppure anche i grandi nomi hanno sempre bisogno di visibilità. Per questo hanno scelto il gruppo Radiolinea, per essere presenti e aumentare le vendite in questo territorio. Se la tua azienda è più famosa di loro, puoi farne a meno. Altrimenti contattaci all'800 21 76 76 e faremo il massimo anche per te. Radiolinea numero 1, Skyline, Radio 70 80 90, a fianco delle aziende che vogliono crescere. 800 21 76 76.

0: Sensazionale! Scarpe Diem svuota tutto con sconti shock fino all'80% per rinnovo locali. Una promozione imperdibile sulle grandi marche per uomo, donna e bambino. Collezioni Skechers, Diadora, Geox, Nike, Kiss, Lumberjack, Puma e Lotto. L'occasione perfetta è adesso! Ci trovi a Magliano di Tenna in Viale Europa 2 all'interno del centro commerciale San Filippo. Scarpe Diem, cogli l'attimo! Chiude per rinnovo locali e svuota tutto con sconti fino all'80%.
1: Ah, dai ragazzi! Gli amici, con loro vorresti che ogni secondo durasse di più. Beh, con Mini dura una settimana.
2: Torna la Mini Week dal 18 al 23 maggio con tanti vantaggi. Vieni con il tuo Dream Team e se hai un'auto da dare in permuta, porta anche lei. Diamo valore al tuo passato. Offerta Mini Week fino al 25 maggio, offerta permuta fino al 30 giugno, eccetto per Mini Cabrio. Scopri tutti i vantaggi sull'intera gamma alla Mini Week dal 18 al 23 maggio presso
3: concessionaria Mini Cascioli, Civitanova Marche, San Benedetto del Tronto, Teramo.
4: Stasera pizza? Che dici?
5: Sì, dai! Chiama Il Segreto di Pulcinella. Fanno una pizza napoletana davvero eccellente, riconosciuta dalla guida Gambero Rosso come una delle migliori pizzerie d'Italia. E dal martedì al giovedì, sconto del 20% sull'asporto prenotato entro le 19.
4: Perfetto! Dove si trova?
5: In via Bologna 53 a Montecosaro.
4: Prenoto subito 0733 199 2118.
6: Il giorno speciale merita un abito speciale. Da Torresetti Abbigliamento trovi la massima espressione di eleganza per la cerimonia, con proposte esclusive per ogni occasione. E se cerchi uno stile raffinato anche nel quotidiano, lasciati ispirare dal nostro ampio assortimento, facendoti guidare dal nostro personale specializzato. Torresetti Abbigliamento, Monte Cosaro, Via Verdi 3. Seguici su Facebook e Instagram per tutte le novità.
7: Affida la tua salute a chi sa prendersene cura. Presso i centri medici La Fenice di Civitanova Marche e Porto Sant'Elpidio, diagnostica per immagini, visite specialistiche, fisioterapia e odontoiatria ai massimi livelli qualitativi, servizi rapidi, professionisti esperti e tecnologia all'avanguardia. Centri medici La Fenice. Qualità, velocità e sicurezza. La tua salute oggi e quella futura. Affidala alla Fenice.
8: Nel mondo dell'ottica c'è un negozio che si distingue per precisione, gentilezza e professionalità. Adriatica Outlet. I negozi Adriatica Outlet sono famosi per 10.000 occhiali in pronta consegna, per i prezzi convenienti e per un team attento e scrupoloso.
9: Il servizio post vendita?
8: Impeccabile.
9: La loro migliore pubblicità?
8: I clienti soddisfatti.
9: Occhiali?
8: Dal 1982 Adriatica Outlet. Sirolo, Porto Recanati, Falconara. Chi altro?
10: È il momento che stavi aspettando. Da Malagrida Abbigliamento a Tolentino arriva la grande vendita promozionale. Preparati a rivoluzionare il tuo guardaroba uomo e donna con sconti eccezionali dal 50 al 70% su un'ampia selezione di capi. L'occasione perfetta per dare un nuovo tocco al tuo stile a prezzi imbattibili. Ti aspettiamo a Tolentino, nella zona industriale L'Arancia. Malagrida Abbigliamento. La moda di qualità, finalmente in promozione.
11: Sono le 18 e 3 minuti. Skyline News.
12: 27 gli italiani a bordo della Global Sumud flottiglia diretta a Gaza con aiuti umanitari, intercettata al largo di Cipro dalle forze israeliane. La Farnesina conferma che sono in stato di fermo. Gli attivisti riferiscono dell'utilizzo di proiettili di gomma contro le imbarcazioni. Il ministro degli esteri italiani chiede verifica urgente sull'uso della forza da parte delle autorità di Tel Aviv. La morte dei 5 sub-italiani nell'immersione in profondità alle Maldive. Riprendono domani le operazioni di recupero degli ultimi 2 corpi da parte del team di speleo sub finlandesi che interviene nei casi delicati e di emergenza. Oggi portati in superficie il biologo ricercatore Federico Gualtieri e la professoressa dell'Università di Genova Monica Montefalcone. I 4 corpi erano tutti insieme nella grotta a 60 metri di profondità. Tennis: Carlos Alcaraz, dopo il Roland Garros, salterà anche il torneo di Wimbledon. Lo ha annunciato lo stesso ex numero uno del mondo, ancora alle prese con l'infortunio al polso. Il recupero procede bene, ma non potrò prendere parte allo slam londinese, le parole del campione spagnolo, grande rivale di Jannik Sinner, proiettato a consolidare la sua leadership. Ed è tutto, a più tardi.

0: Ascolti musica. Passano i giorni, passano gli anni. Risenti quella musica. E tutto torna. Tutto rivivi. Come una chiave riapre una vecchia porta, torni in un momento dimenticato. Pierluigi Cavarra.
1: Skyline.

0: Un camper che unisce design, precisione e tecnologia tedesca. Arriva Etrusco, da Eusebi, nella nuova sede di Civitanova Marche. Il 21, 22 e 23 maggio ti aspettiamo all'Open Day del nuovo salone dedicato al mondo del camper e caravan. Nuovo, usato e anche noleggio, con un team pronto ad aiutarti a trovare il camper giusto per il tuo modo di viaggiare. Un'occasione speciale per scoprire dal vivo la gamma Etrusco e tutte le novità del salone. Vieni a trovarci a Civitanova Marche, subito fuori dal casino. Casello autostradale. Eusebi, esperti in mobilità.
1: Quando hai bisogno di qualcuno che si prenda davvero cura di te, Fisiomed c'è. Da anni il gruppo medico associati Fisiomed è al tuo fianco con professionalità e i migliori specialisti in ogni ambito medico. Un punto di riferimento per chi cerca competenza e attenzione. Con più sedi, più servizi e orario continuato dal lunedì al sabato. A Sforza Costa di Macerata, Corridonia, Tolentino, Civitanova Marche e Casette d'Ete. Laboratori analisi a Civitanova e Tolentino. Ogni giorno è il momento giusto per la tua salute. Info su associatifisiomed.it.
2: Carisma Factory Store. Calzature donna e borse. Dal 20 al 30 maggio torna la vendita straordinaria. Prezzi imbattibili su nuova collezione, campionario e fine serie a partire da soli 30 euro. Aperti tutti i giorni, anche sabato e domenica. Porto Sant'Elpidio, via Mar di Norvegia 6, dietro il centro commerciale Le Ancore. Non perdere l'occasione unica di Carisma.
3: Dopo aver venduto più di 230.000 copie in Italia, scalato tutte le classifiche e collezionato solo grandi successi, è pronto a riconquistare la scena. Nuovo T-Rock!
4: Anche i SUV hanno la loro rockstar. Nuovo T-Rock. Carattere forte, anima ibrida. Vieni a scoprirlo negli showroom Volkswagen.
5: Ti aspettiamo da Via Vai, ad Ancona, Civitanova Marche, Jesi e Marotta.
6: Solo per il mese di maggio, da JB Watches & Jewels, meno 40% su tutta la gioielleria. Il momento perfetto per regalare o regalarti qualcosa che resta nel tempo. Ti aspettiamo da JB Watches & Jewels, Civitanova Marche, in piazza 20 settembre 25.
7: Nel mondo dell'ottica c'è un negozio che si distingue per precisione, gentilezza e professionalità, Adriatica Outlet. I negozi Adriatica Outlet sono famosi per 10.000 occhiali in pronta consegna, per i prezzi convenienti e per un team attento e scrupoloso.
8: Il servizio post vendita?
7: Impeccabile.
8: La loro migliore pubblicità?
7: I clienti soddisfatti.
8: Occhiali?
7: Dal 1982 Adriatica Outlet, Sirolo, Porto Recanati, Falconara. Chi altro?
9: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
10: Wow!
9: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
11: Bello il parapendio!
9: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
5: Ti aspettiamo da Skoda Via Vai, a Civitanova Marche.
12: Il meteo by Skyline. Previsioni e aggiornamenti a cura di 3B Meteo.
13: Un saluto a tutti gli ascoltatori da Gian Giacomo Secchi di 3B Meteo. Questa nuova settimana vedrà condizioni più soleggiate e temperature in aumento, anche se il tempo non sarà del tutto e sempre stabile, almeno in questa prima parte di settimana fino a mercoledì. Qualche nuovo rovescio temporale potrà infatti comunque svilupparsi sulle zone interne appenniniche nella seconda parte del giorno, fino alla giornata di martedì. Da mercoledì invece l'anticiclone si espanderà un po' su tutto il nostro paese con più decisione, favorirà condizioni stabili, bel tempo ma soprattutto caldo. Avremo punte di 26-27 gradi sulle zone interne a partire appunto da mercoledì in poi. È tutto, maggiori dettagli sull'app di 3B Meteo.
5: Il meteo in collaborazione con Metal System.
14: Il mio ideale? Una scelta che il tempo non modifica. Struttura solida e cuore di metallo, sempre affidabile, resistente alle scosse e fermo nelle sue posizioni. Metal System Scaffalatore è ancora il mio magazzino ideale.
5: Consulenza, progettazione, montaggio e manutenzione impianti di magazzinaggio e sismoresistenti. Tutti i servizi su metalsystemmarche.com.
14: Da più di 30 anni, una promessa di sicurezza.
12: My Records, ogni sera alle 18.30 su Skyline Radio and Soul.

Scegli il sottofondo unico per la tua giornata. Cambia abitudini. Noi siamo diversi per scelta. Skyline Radio & Soul. Musica di classe.

0: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
1: Un camper che unisce design, precisione e tecnologia tedesca arriva a Etrusco, da Eusebi, nella nuova sede di Civitanova Marche. Il 21, 22 e 23 maggio ti aspettiamo all'Open Day del nuovo salone dedicato al mondo del camper e caravan. Nuovo, usato e anche noleggio, con un team pronto ad aiutarti a trovare il camper giusto per il tuo modo di viaggiare. Un'occasione speciale per scoprire dal vivo la gamma Etrusco e tutte le novità del salone. Vieni a trovarci a Civitanova Marche, subito fuori dal casello autostradale. Eusebi, esperti in mobilità.
2: C'è un dettaglio che cambia tutto: l'ordine e l'igiene. Tecnoclean trasforma i tuoi spazi professionali in ambienti impeccabili. Uffici, showroom, concessionarie, li curiamo come fossero nostri. Info su tecnoclean.it. con la K, il valore della pulizia professionale.
3: Sensazionale! Carpe Diem svuota tutto con sconti shock fino all'80% per rinnovo locali. Una promozione imperdibile sulle grandi marche per uomo, donna e bambino. Collezioni Skechers, Diadora, Geox, Nike, Kiss, Lumberjack, Puma e Lotto. L'occasione perfetta è adesso! Ci trovi a Magliano di Tenna in Viale Europa 2, all'interno del centro commerciale San Filippo. Scarpe Diem, cogli l'attimo! Chiude per rinnovo locali e svuota tutto con sconti fino all'80%.
4: Fortunato al gioco? È grazie al cuore.
3: Con l'app Cuore Adriatico vinci ogni giorno. Scaricala e gioca. Puoi aggiudicarti subito una gift card e nuovi maxi premi ogni mese.
4: Viaggi, esperienze, tecnologia e gift card fino a 1000 euro. Vieni al centro commerciale e raccogli punti.
3: Tutti i giorni fino al 31 dicembre con l'app Cuore Adriatico vinci ogni giorno. Scopri i premi e regolamento su cuoreadriatico.it.
4: Centro commerciale Cuore Adriatico, la tua app del cuore.
5: Solo domenica 24 maggio. Da Sirio Toyota arriva un'occasione davvero esclusiva. Toyota Yaris Hybrid chilometri zero, tua a soli 19.900 euro invece di 26.000. E in più un anno di bollo incluso nel prezzo. Ma attenzione, la promozione è valida solo domenica 24 maggio sulle ultime vetture chilometri zero disponibili in stock. Ti aspettiamo domenica 24 maggio negli showroom Sirio Toyota di Civitanova Marche, San Benedetto del Tronto e Teramo.
6: Physiomed Lab Maggio Rosa. Prenditi cura di te oggi per un domani più sereno. La prevenzione è sempre il primo passo per proteggere la tua salute. Prenota subito il tuo percorso di controllo completo che include visita senologica, mammografia 3D con tomosintesi, ecografia mammaria, ecografia tiroidea, ecografia addome completo. Il tutto a 170 euro. Telefona allo 0733 81 21 85. Physiomed Lab, Corso Umberto I, 221, Civitanova Marche.
7: Se stai pensando di migliorare comfort e risparmio energetico, questo è il momento. Con Infissi Corsetti scegli materiali che durano nel tempo, isolamento termico, sicurezza e design. Rinnova i tuoi infissi, trasforma la tua casa. Vieni a trovarci nel nostro showroom di Corridonia. Infissi Corsetti, specialisti dei serramenti dal 1959.
8: Nel mondo dell'ottica c'è un negozio che si distingue per precisione, gentilezza e professionalità: Adriatica Outlet. I negozi Adriatica Outlet sono famosi per 10.000 occhiali in pronta consegna, per i prezzi convenienti e per un team attento e scrupoloso.
9: Il servizio post vendita?
8: Impeccabile.
9: La loro migliore pubblicità?
8: I clienti soddisfatti.
9: Occhiali?
8: Dal 1982 Adriatic Outlet. Sirolo, Porto Recanati, Falconara. Chi altro?
10: Ah, dai ragazzi! Gli amici. Con loro vorresti che ogni secondo durasse di più. Beh, con Mini dura una settimana.
11: Torna la Mini Week dal 18 al 23 maggio con tanti vantaggi. Vieni con il tuo Dream Team e se hai un'auto da dare in permuta, porta anche lei. Diamo valore al tuo passato. Offerta Mini Week fino al 25 maggio, offerta permuta fino al 30 giugno, eccetto per Mini Caprio. Scopri tutti i vantaggi sull'intera gamma alla Mini Week dal 18 al 23 maggio presso
12: concessionaria Mini Cascioli, Civitanova Marche, San Benedetto del Tronto, Teramo.
13: Sono le 19 e 4 minuti. Skyline News.
14: La crisi dello Stretto di Hormuz rimane in primo piano nell'agenda di tutti i governi occidentali. Il tema è stato al centro anche del G7 Economia svoltosi a Parigi. È imperativo riaprire Hormuz e risolvere la guerra in Iran, si legge in una nota comune dei 7 paesi più sviluppati. L'incertezza globale ha accentuato i rischi per la crescita e per l'inflazione, si legge ancora nel documento. Presente al vertice di Parigi anche il commissario europeo per l'economia Dombrovskis, che ha voluto rispondere sulla richiesta dell'Italia di deroga al patto di stabilità anche per le spese che saranno sostenute per l'emergenza energia. Stiamo esaminando la questione, ha detto. Al tavolo del G7 per l'Italia il ministro Giorgetti, che ha confermato la linea del governo: aiutare le categorie produttive alle prese con il caro energia, in particolare l'autotrasporto, per una proroga del taglio delle accise. Chiusura contrastata per le borse europee, bene Francoforte sulla parità a Londra, mentre Piazza Affari cede lo 0,65%. Risale la tensione sullo spread con i titoli tedeschi, che si porta vicino agli 80 punti. In leggero calo il prezzo del petrolio, anche se il greggio americano rimane stabilmente sopra i $100 al barile. Il Brent intorno ai $110. Ed è tutto, a più tardi.
15: Ogni giorno scegli chi vuoi essere e come muoverti. Benzina, ibrido o elettrico? Con Ypsilon, tu hai la strada, tu hai la scelta. Nuova Lancia Ypsilon Turbo 100 benzina. Da 15.950 euro, oltre oneri finanziari, con permuta e finanziamento. Anticipo 3.660 euro, 35 rate da 99 euro e rata finale residua 12.681 euro. TAN 7,99, TAEC 10,96. Offerta soggetta ad approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 maggio. Info su lancia.it. Anche sabato e domenica.
16: Luce Soli e Mazzieri. Concessionaria Lancia. È ad Ancona, Osimo e Jesi.

0: Non appena apri la porta di casa dopo il lavoro, ti togli le scarpe, prendi una bibita e siedi davanti alla TV. Cambia le tue abitudini. Ascolta il tuo cuore. Noi siamo diversi per scelta. Skyline Radio and Soul. Musica di classe.
1: Life lands a crushing blow. And once again, a heart is broken. And as history repeats itself, these few words are sadly spoken.

0: solo domenica 24 maggio. Da Sirio Toyota arriva un'occasione davvero esclusiva. Toyota Yaris Hybrid chilometri zero, tua a soli 19.900 euro invece di 26.000. E in più un anno di bollo incluso nel prezzo. Ma attenzione, la promozione è valida solo domenica 24 maggio sulle ultime vetture chilometri zero disponibili in stock. Ti aspettiamo domenica 24 maggio negli showroom Sirio Toyota di Civitanova Marche, San Benedetto del Tronto e Teramo.
1: È il momento che stavi aspettando. Da Malagrida Abbigliamento a Tolentino arriva la grande vendita promozionale. Preparati a rivoluzionare il tuo guardaroba uomo e donna con sconti eccezionali dal 50 al 70% su un'ampia selezione di capi. L'occasione perfetta per dare un nuovo tocco al tuo stile a prezzi imbattibili. Ti aspettiamo a Tolentino, nella zona industriale L'Arancia. Malagrida Abbigliamento. La moda di qualità finalmente in promozione.
2: Physiomed Lab Maggio Rosa. Prenditi cura di te oggi per un domani più sereno. La prevenzione è sempre il primo passo per proteggere la tua salute. Prenota subito il tuo percorso di controllo completo che include visita senologica, mammografia 3D con tomosintesi, ecografia mammaria, ecografia tiroidea, ecografia addome completo. Il tutto a 170 euro. Telefona allo 0733 81 21 85. Physiomed Lab, Corso Umberto I, 221, Civitanova Marche.
3: Stasera pizza? Che dici?
4: Sì, dai! Chiama Il Segreto di Pulcinella. Fanno una pizza napoletana davvero eccellente, riconosciuta dalla guida Gambero Rosso come una delle migliori pizzerie d'Italia. E dal martedì al giovedì, sconto del 20% sull'asporto prenotato entro le 19.
3: Perfetto, dove si trova?
4: In via Bologna 53 a Montecosaro.
3: Prenoto subito 0733 199 2118.
5: Vuoi sostituire le tue vecchie finestre? Ti hanno detto: facciamo tutto in un giorno, bla bla bla bla bla. Non hai chiamato Gabi Infissi. Ai ai ai ai.
6: Installando le nuove finestre sopra il vecchio telaio avrai una casa più buia e rischi condensa e muffa.
5: Con Gabi Infissi stai tranquilla. Rimuovono il vecchio telaio senza il muratore, pensano a tutto loro e non devi ridipingere.
6: Se invece hai già problemi di muffa, ti installano un impianto di ventilazione controllata.
7: Gabi Infissi a Civitanova Marche. Nuova sede a Fermo, zona Salvano, gabinfissi.it.
8: Nel mondo dell'ottica c'è un negozio che si distingue per precisione, gentilezza e professionalità: Adriatica Outlet. I negozi Adriatica Outlet sono famosi per 10.000 occhiali in pronta consegna, per i prezzi convenienti e per un team attento e scrupoloso.
9: Il servizio post vendita?
8: Impeccabile.
9: La loro migliore pubblicità?
8: I clienti soddisfatti.
9: Occhiali?
8: Dal 1982 Adriatica Outlet, Sirolo, Porto Recanati, Falconara. Chi altro?
10: Un camper che unisce design, precisione e tecnologia tedesca arriva a Etrusco, da Eusebi, nella nuova sede di Civitanova Marche. Il 21, 22 e 23 maggio ti aspettiamo all'open day del nuovo salone dedicato al mondo del camper e caravan. Nuovo, usato e anche noleggio, con un team pronto

0: Ad aiutarti a trovare il camper giusto per il tuo modo di viaggiare. Un'occasione speciale per scoprire dal vivo la gamma Etrusco e tutte le novità del salone. Vieni a trovarci a Civitanova Marche, subito fuori dal casello autostradale. Eusebi, esperti in mobilità.
1: Nella differente e rinnovata bottega Quota CS sull'armoniosa collina di Sant'Elpidio a Mare. Abbigliamento, scarpe e accessori per uomo, donna, ragazzi e bambini. Solo la qualità dei migliori marchi Lifestyle ed Enjoy Sport. Vieni a scoprire le nostre iniziative promozionali e a vedere il palcoscenico della Sam Run. Bottega Quota CS a Sant'Elpidio a Mare sui social e su quotacs.com.

il suono si fa immagine, la musica si lascia guardare. Skyline Radio and Soul, attraverso la radio, in streaming sul web e in TV, sul canale 96.

0: sensazionale! Scarpe Diem svuota tutto con sconti shock fino all'80% per rinnovo locali. Una promozione imperdibile sulle grandi marche per uomo, donna e bambino. Collezioni Skechers, Diadora, Geox, Nike, Kiss, Lumberjack, Puma e Lotto. L'occasione perfetta è adesso! Ci trovi a Magliano di Tenna in Viale Europa 2 all'interno del centro commerciale San Filippo. Scarpe Diem, cogli l'attimo! Chiude per rinnovo locali e svuota tutto con sconti fino all'80%.
1: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
2: Wow!
1: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
3: Bello!
1: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
4: Ti aspettiamo da Skoda Via Vai, a Civitanova Marche.
5: Affida la tua salute a chi sa prendersene cura. Presso i centri medici La Fenice di Civitanova Marche e Porto Sant'Elpidio. Diagnostica per immagini, visite specialistiche, fisioterapia e odontoiatria ai massimi livelli qualitativi. Servizi rapidi, professionisti esperti e tecnologia all'avanguardia. Centri medici La Fenice. Qualità, velocità e sicurezza. La tua salute oggi e quella futura. Affidala alla Fenice.
6: Nel mondo dell'ottica c'è un negozio che si distingue per precisione, gentilezza e professionalità, Adriatica Outlet. I negozi Adriatica Outlet sono famosi per 10.000 occhiali in pronta consegna, per i prezzi convenienti e per un team attento e scrupoloso.
7: Il servizio post vendita?
6: Impeccabile.
7: La loro migliore pubblicità?
6: I clienti soddisfatti.
7: Occhiali?
6: Dal 1982 Adriatica Outlet, Sirolo, Porto Recanati, Falconara. Chi altro?
5: Un camper che unisce design, precisione e tecnologia tedesca arriva a Etrusco, da Eusebi, nella nuova sede di Civitanova Marche. Il 21, 22 e 23 maggio ti aspettiamo all'Open Day del nuovo salone dedicato al mondo del camper e caravan. Nuovo, usato e anche noleggio, con un team pronto ad aiutarti a trovare il camper giusto per il tuo modo di viaggiare. Un'occasione speciale per scoprire dal vivo la gamma Etrusco e tutte le novità del salone. Vieni a trovarci a Civitanova Marche, subito fuori dal casino autostradale. Eusebi, esperti in mobilità.
8: Carisma Factory Store, calzature donna e borse. Dal 20 al 30 maggio torna la vendita straordinaria. Prezzi imbattibili su nuova collezione, campionario e fine serie a partire da soli 30 euro. Aperti tutti i giorni, anche sabato e domenica. Porto Sant'Elpidio, via Mar di Norvegia 6, dietro il centro commerciale Le Ancore. Non perdere l'occasione unica di Carisma.
9: È il momento che stavi aspettando. Da Malagrida Abbigliamento a Tolentino arriva la grande vendita promozionale. Preparati a rivoluzionare il tuo guardaroba uomo e donna con sconti eccezionali dal 50 al 70% su un'ampia selezione di capi. L'occasione perfetta per dare un nuovo tocco al tuo stile a prezzi imbattibili. Ti aspettiamo a Tolentino, nella zona industriale L'Arancia. Malagrida Abbigliamento. La moda di qualità finalmente in promozione.

0: Sono le 20 e 3 minuti. Skyline News.
1: Tutte le imbarcazioni sono state intercettate su Telegram. L'aggiornamento della Global Sumud flottiglia diretta a Gaza. Sono 29 gli italiani che risultano fermati. Le imbarcazioni su cui viaggiano dovrebbero raggiungere il porto di Ashdod in Israele. Lo rende noto la Farnesina, sottolineando che il ministro degli esteri Antonio Tajani ha chiesto di verificare urgentemente l'uso della forza da parte delle autorità israeliane che li hanno fermati. Il GIP di Modena ha convalidato l'arresto di Salim El Kudri, il 31enne che sabato scorso si è lanciato a tutta velocità con la sua auto contro alcuni passanti nel centro cittadino, ferendone 7. È accusato di strage con l'aggravante delle lesioni gravissime, escluso il terrorismo e l'odio razziale. È confuso, spiega il suo legale Fausto Giannelli.
2: Sulla dinamica, sulla ricostruzione, no, perché su quella non sapeva dire niente. Chiediamo in questa fase che prima di qualunque perizia, di qualunque valutazione, lui possa essere visitato e curato da uno psichiatra, e forse anche una prescrizione farmaceutica aiuterebbe, perché stabilizzandone la condizione forse riusciamo anche a parlare con un Salim più lucido e più in grado di aiutarci.
1: Ed è tutto. Buona

Se vuoi rompere gli schemi, inizia subito. Ora puoi. Cambia abitudini. Noi siamo diversi per scelta. Skyline Radio and Soul. Musica di classe.

0: La vita somiglia molto al jazz. È meglio quando si improvvisa. George Gershwin.
1: Skyline. Radio and Soul.

0: Dopo aver venduto più di 230.000 copie in Italia, scalato tutte le classifiche e collezionato solo grandi successi, è pronto a riconquistare la scena. Nuovo T-Rock!
1: Anche i SUV hanno la loro rockstar. Nuovo T-Rock. Carattere forte, anima ibrida. Vieni a scoprirlo negli showroom Volkswagen. Ti aspettiamo da Via Vai, ad Ancona, Civitanova Marche, Jesi e Marotta.
2: Fortunato al gioco? È grazie al cuore.
3: Con l'app Cuore Adriatico vinci ogni giorno. Scaricala e gioca. Puoi aggiudicarti subito una gift card e nuovi maxi premi ogni mese.
2: Viaggi, esperienze, tecnologia e gift card fino a 1000 euro. Vieni al centro commerciale e raccogli punti.
3: Tutti i giorni fino al 31 dicembre con l'app Cuore Adriatico vinci ogni giorno. Scopri i premi e il regolamento su cuoreadriatico.it.
2: Centro commerciale Cuore Adriatico, la tua app del cuore.
4: Stai pensando di metterti in proprio, ma hai le idee un po' confuse? Noi Disney, Servizio Nuove Imprese, siamo in grado di accompagnarti nelle tue scelte di aspirante o neoimprenditore con competenze e strumenti all'avanguardia.
5: Vieni a conoscere il Servizio Nuove Imprese della Camera di Commercio delle Marche, in largo 24 maggio numero 1 ad Ancona e sul sito marche.camcom.it, oppure scrivi a orientamento@marche.camcom.it.
6: Un camper che unisce design, precisione e tecnologia tedesca arriva a Etrusco, da Eusebi. Nella nuova sede di Civitanova Marche, il 21, 22 e 23 maggio, ti aspettiamo all'Open Day del nuovo salone dedicato al mondo del camper e caravan. Nuovo, usato e anche noleggio, con un team pronto ad aiutarti a trovare il camper giusto per il tuo modo di viaggiare. Un'occasione speciale per scoprire dal vivo la gamma Etrusco e tutte le novità del salone. Vieni a trovarci a Civitanova Marche, subito fuori dal casello autostradale. Eusebi, esperti in mobilità.
7: Solo per il mese di maggio, da JB Watches & Jewels, meno 40% su tutta la gioielleria. Il momento perfetto per regalare o regalarti qualcosa che resta nel tempo. Ti aspettiamo da JB Watches & Jewels, Civitanova Marche, in piazza 20 settembre 25.
8: Nel mondo dell'ottica c'è un negozio che si distingue per precisione, gentilezza e professionalità, Adriatica Outlet. I negozi Adriatica Outlet sono famosi per 10.000 occhiali in pronta consegna, per i prezzi convenienti e per un team attento e scrupoloso.
9: Il servizio post vendita?
8: Impeccabile.
9: La loro migliore pubblicità?
8: I clienti soddisfatti.
9: Occhiali?
8: Dal 1982 Adriatica Outlet, Sirolo, Porto Recanati, Falconara. Chi altro?
10: Ah, dai ragazzi! Gli amici, con loro vorresti che ogni secondo durasse di più. Beh, con Mini dura una settimana.
11: Torna la Mini Week dal 18 al 23 maggio con tanti vantaggi. Vieni con il tuo Dream Team e se hai un'auto da dare in permuta, porta anche lei. Diamo valore al tuo passato. Offerta Mini Week fino al 25 maggio, offerta permuta fino al 30 giugno, eccetto per Mini Cabrio. Scopri tutti i vantaggi sull'intera gamma alla Mini Week dal 18 al 23 maggio presso
12: concessionaria Mini Cascioli, Civitanova Marche, San Benedetto del Tronto, Teramo.
13: Il meteo by Skyline. Previsioni e aggiornamenti a cura di 3B Meteo.
14: Un saluto a tutti gli ascoltatori da Gian Giacomo Secchi di 3B Meteo. Questa nuova settimana vedrà condizioni più soleggiate e temperature in aumento, anche se il tempo non sarà del tutto e sempre stabile, almeno in questa prima parte di settimana fino a mercoledì. Qualche nuovo rovescio temporale potrà infatti comunque svilupparsi sulle zone interne appenniniche nella seconda parte del giorno, fino alla giornata di martedì. Da mercoledì invece l'anticiclone si espanderà un po' su tutto il nostro paese con più decisione, favorirà condizioni stabili, bel tempo ma soprattutto caldo. Avremo punte di 26-27 gradi sulle zone interne a partire appunto da mercoledì in poi. È tutto, maggiori dettagli sull'app di 3B Meteo.
15: Il meteo in collaborazione con Metal System.
16: Il mio ideale? Una scelta che il tempo non modifica. Struttura solida e cuore di metallo, sempre affidabile, resistente alle scosse e fermo nelle sue posizioni. Metal System Scaffalature è ancora il mio magazzino ideale.
17: Consulenza, progettazione, montaggio e manutenzione impianti di magazzinaggio e sismoresistenti. Tutti i servizi su metalsystemmarche.com.
16: Da più di 30 anni, una promessa di sicurezza.

Mentre ti rilassi, ascolta Skyline sul tuo assistente personale Amazon. Chiedi ad Alexa: Alexa, apri o lancia Skyline.

0: Il giorno speciale merita un abito speciale. Da Torresetti Abbigliamento trovi la massima espressione di eleganza per la cerimonia, con proposte esclusive per ogni occasione. E se cerchi uno stile raffinato anche nel quotidiano, lasciati ispirare dal nostro ampio assortimento, facendoti guidare dal nostro personale specializzato. Torresetti Abbigliamento, Monte Cosaro, Via Verdi 3. Seguici su Facebook e Instagram per tutte le novità.
1: Solo domenica 24 maggio. Da Sirio Toyota arriva un'occasione davvero esclusiva. Toyota Yaris Hybrid chilometri zero, tua a soli 19.900 euro invece di 26.000. E in più un anno di bollo incluso nel prezzo. Ma attenzione, la promozione è valida solo domenica 24 maggio sulle ultime vetture chilometri zero disponibili in stock. Ti aspettiamo domenica 24 maggio negli showroom Sirio Toyota di Civitanova Marche, San Benedetto del Tronto e Teramo.
2: PAC Arredamenti, da 50 anni, l'orgoglio di essere artigiani. PAC, il partner giusto per il tuo progetto, casa, infissi, outdoor. PAC, la falegnameria che realizza i tuoi desideri. Dal 1973 a Civitanova Marche, strada del Pincio. E su pacarredamenti.it, Facebook e Instagram. Da 50 anni, espressione di qualità e passione.
3: A Piediripa di Macerata, Fenice Polispecialistica, ex Fisiosport Medical Center, un'eccellenza per la sanità privata, un centro medico, diagnostico, fisioterapico e riabilitativo, con le più evolute tecnologie strumentali e un team di professionisti esperti, attenti e vicini alla persona. Visite specialistiche, diagnostica per immagini, palestra e piscina, tutto in un unico luogo. Fenice Polispecialistica, la tua salute al centro. Info su fenicepolispecialistica.it.
4: Carisma Factory Store. Calzature, donna e borse. Dal 20 al 30 maggio torna la vendita straordinaria. Prezzi imbattibili su nuova collezione, campionario e fine serie a partire da soli 30 euro. Aperti tutti i giorni, anche sabato e domenica. Porto Sant'Elpidio, via Mar di Norvegia 6, dietro il centro commerciale Le Ancore. Non perdere l'occasione unica di Carisma.
5: Un camper che unisce design, precisione e tecnologia tedesca arriva a Etrusco, da Eusebi, nella nuova sede di Civitanova Marche. Il 21, 22 e 23 maggio ti aspettiamo all'Open Day del nuovo salone dedicato al mondo del camper e caravan. Nuovo, usato e anche noleggio, con un team pronto ad aiutarti a trovare il camper giusto per il tuo modo di viaggiare. Un'occasione speciale per scoprire dal vivo la gamma Etrusco e tutte le novità del salone. Vieni a trovarci a Civitanova Marche, subito fuori dal casino autostradale. Eusebi, esperti in mobilità.
6: Sono le 21 e un minuto.

Prenditi il tempo per un caffè insieme ad un amico, piuttosto che cedere al fumo. Cambia abitudini. Noi siamo diversi per scelta. Skyline Radio and Soul. Musica di classe.

0: Un camper che unisce design, precisione e tecnologia tedesca arriva a Etrusco, da Eusebi, nella nuova sede di Civitanova Marche. Il 21, 22 e 23 maggio ti aspettiamo all'Open Day del nuovo salone dedicato al mondo del camper e caravan. Nuovo, usato e anche noleggio, con un team pronto ad aiutarti a trovare il camper giusto per il tuo modo di viaggiare. Un'occasione speciale per scoprire dal vivo la gamma Etrusco e tutte le novità del salone. Vieni a trovarci a Civitanova Marche, subito fuori dal casello autostradale. Eusebi, esperti in mobilità.
1: Sensazionale! Scarpe Diem svuota tutto con sconti shock fino all'80% per rinnovo locali. Una promozione imperdibile sulle grandi marche per uomo, donna e bambino. Collezioni Skechers, Diadora, Geox, Nike, Kiss, Lumberjack, Puma e Lotto. L'occasione perfetta è adesso! Ci trovi a Magliano di Tenna in Viale Europa 2 all'interno del centro commerciale San Filippo. Scarpe Diem, cogli l'attimo! Chiude per rinnovo locali e svuota tutto con sconti fino all'80%.
2: Solo domenica 24 maggio. Da Sirio Toyota arriva un'occasione davvero esclusiva. Toyota Yaris Hybrid chilometri zero, tua a soli 19.900 euro invece di 26.000. E in più, un anno di bollo incluso nel prezzo. Ma attenzione, la promozione è valida solo domenica 24 maggio sulle ultime vetture chilometri zero disponibili in stock. Ti aspettiamo domenica 24 maggio negli showroom Sirio Toyota di Civitanova Marche, San Benedetto del Tronto e Teramo.

Scegli. Non lasciare che altri lo facciano per te. Cambia abitudini, come noi. Diversi per scelta. Skyline Radio & Soul. Musica di classe.

Un camper che unisce design, precisione e tecnologia tedesca. Arriva a Etrusco, da Eusebi, nella nuova sede di Civitanova Marche. Il 21, 22 e 23 maggio ti aspettiamo all'Open Day del nuovo salone dedicato al mondo del camper e caravan. Nuovo, usato e anche noleggio, con un team pronto ad aiutarti a trovare il camper giusto per il tuo modo di viaggiare. Un'occasione speciale per scoprire dal vivo la gamma Etrusco e tutte le novità del salone. Vieni a trovarci a Civitanova Marche, subito fuori dal casello autostradale. Eusebi, esperti in mobilità.

0: Ogni musica che non dipinge nulla è un rumore. È crudele che la musica debba essere così bella. Ha la crudele bellezza della natura e l'eterna bellezza della monotonia.
1: Skyline Radio and Soul.

Quando il suono si fa immagine, la musica si lascia guardare. Skyline Radio and Soul. Attraverso la radio, in streaming sul web e in TV, sul canale 96.

solo domenica 24 maggio. Da Sirio Toyota arriva un'occasione davvero esclusiva. Toyota Yaris Hybrid chilometri zero, tua a soli 19.900 euro invece di 26.000. E in più un anno di bollo incluso nel prezzo. Ma attenzione, la promozione è valida solo domenica 24 maggio sulle ultime vetture chilometri zero disponibili in stock. Ti aspettiamo domenica 24 maggio negli showroom Sirio Toyota di Civitanova Marche, San Benedetto del Tronto e Terni.

difficile liberarsi delle abitudini, perché sono profondamente radicate nella nostra mente. Il piacere che se ne trae accende nel cervello il cosiddetto circuito della ricompensa e non puoi più farne a meno. Cambia abitudini, come noi, diversi per

0: I miei viaggi più belli li ho fatti con i libri o con la musica. L'immaginazione è la vera libertà che ci resta. Giuliano Sangiorgi.
1: Skyline, Radio and Soul.

0: Dai ragazzi, gli amici, con loro vorresti che ogni secondo durasse di più. Beh, con Mini dura una settimana.
1: Torna la Mini Week dal 18 al 23 maggio con tanti vantaggi. Vieni con il tuo Dream Team e se hai un'auto da dare in permuta, porta anche lei. Diamo valore al tuo passato. Offerta Mini Week fino al 25 maggio, offerta permuta fino al 30 giugno, eccetto per Mini Cabrio. Scopri tutti i vantaggi sull'intera gamma alla Mini Week dal 18 al 23 maggio presso
2: concessionaria Mini Cascioli, Civitanova Marche, San Benedetto del Tronto, Teramo.

0: Skyline Radio and Soul.
1: You make me feel so young.

0: Il linguaggio della musica è un linguaggio che solo l'anima capisce, ma che l'anima non potrà mai tradurre. Arnold Bennett.
1: Skyline, Radio and Soul.

minuti di respiri profondi per rilassarsi e fare la scelta giusta. Cambia abitudini. Noi siamo diversi per scelta. Skyline Radio & Soul.

0: La musica, una magia che supera tutte quelle che noi facciamo qui. J.K. Rowling.
1: Skyline, Radio and Soul.

calma sola. È una musica che per lo più fa sempre la sua figura. Sta parlando di te che non riesci più ad essere quello di prima. Ogni cosa ti sfugge, ti manca il respiro. Non è più la stessa cosa.

molti conoscono IKEA, Amazon, McDonald's. Eppure, anche i grandi nomi hanno sempre bisogno di visibilità. Per questo hanno scelto il gruppo Radiolinea, per essere presenti e aumentare le vendite in questo territorio. Se la tua azienda è più famosa di loro, puoi farne a meno. Altrimenti, contattaci all'800 21 76 76 e faremo il massimo anche per te. Radiolinea numero 1. Skyline. Radio 70 80 90. A fianco delle aziende che vogliono crescere. 800 21 76 76.

anymore. I was shivering inside.